0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Listening to Radio Monte Carlo, New Classic.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

la donna cannone d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Infaccia ai maligni

0: chiusero gli occhi.
1: Nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

musicale degli anni Ottanta, i Foreigner, nel nostro primo mattino. Certo che sì, puntuali come ogni fine settimana. Si accende questa luce rossa con la scritta On Air, microfono acceso, pronto per accompagnarvi quindi per le prossime due ore con la nostra grande musica e alcune curiosità davvero imperdibili. Buongiorno da Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto. Dicevamo curiosità imperdibili, certo che sì, la classifica delle migliori università del mondo. Ce ne sono anche un paio italiane, e poi ci occuperemo anche del galateo della colazione al bar e soprattutto del 12 di agosto. Ci sarà questa eclissi di sole, peraltro anche il divulgatore Bignami è venuto a trovarci qualche giorno fa, ospite di Rosaria Arena e Filippo Firli, e ci ha dato delle indicazioni utili e pratiche che avremo modo comunque di riportare alla vostra attenzione. Tra poco invece ci trasferiremo in Grecia, che si prepara ed è pronta per un piano contro un turismo di massa particolarmente abbondante. Subito il suono dell'estate, di quest'estate 2026, è quella firmata da Gaia, Bossa Nostra.

0: Belli morbidi, come giusto che sia, vista l'ora, con Breathe Again insieme a Toni Braxton. Era la metà degli anni 90. Buongiorno, buongiorno, è il 18 di luglio, estate, è tempo di vacanze, tanto che sono pronti ad essere prese d'assalto da milioni e milioni di turisti le mete gettonate dell'estate. Si preparano ad affrontare il fenomeno dell'overtourism e l'ultimo paese a correre ai ripari è la Grecia, che già lo scorso hanno accolto circa 35 milioni di turisti. Peraltro tutti i miei amici, tutti i parenti, dove vai quest'estate? Vado in Grecia. Benissimo. Allora, per gestire questo flusso particolarmente pinguo, diciamo, isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia, diventando irriconoscibili per i residenti, con code, cantieri, scarsità d'acqua e coste che si trasformano. Tra l'altro, le isole più famose saranno soggette a restrizioni più severe. Sappiate, probabilmente già lo sapete, le destinazioni con potenziale di crescita riceveranno incentivi vincolati ai criteri di sostenibilità, con ecosistemi più fragili che potranno quindi godere di protezioni giustamente speciali. La Grecia comunque invita così tutti i visitatori a guardare il paese oltre le sue classiche cartoline e a scoprire ciò che non viene mostrato sui social, cioè i posti meno battuti appunto dal turismo. C'è da dire che comunque la Grecia, e non solo la Grecia ma anche l'Italia, si sta preparando in queste settimane, in questi giorni, peraltro già operativi per combattere, far fronte quantomeno a questo turismo di massa. È un bel weekend di metà luglio, tra poco su Radio Monte Carlo anche uno sguardo alle previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. Sei giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a due passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.

0: Lenny Kravitz con Low Radio Monte Carlo, e questo è il primo mattino del nostro weekend. Ci sono anche le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continuerà al centro-sud fino a lunedì, con punte intorno ai 40 gradi al sud e picchi intorno ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Oggi nubi sparse e rischio elevato di rovesce temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio e Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco fine settimana soleggiato e molto caldo. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: E tra qualche minuto su Radio Monte Carlo, dopo questo aggiornamento meteo, vi diremo quali sono le migliori università del mondo. Tra le prime 1000 c'è anche un ateneo italiano.

0: un caldo sabato di luglio quello che stiamo vivendo insieme. Siete su Radio Monte Carlo, il nostro primo mattino, con il nostro Riccardo Brambilla alla parte tecnica. Io sono Stefano Bargatto, ci occupiamo di Atenei. Peraltro mi permetto di fare anche un grosso in bocca al lupo anche a tutti gli studenti che proprio in questi giorni stanno dando gli esami all'università. In bocca al lupo e di cuore. Come ogni anno è stata stilata la classifica delle migliori università nel mondo e purtroppo tra le prime 100, tra le 100 migliori, c'è solamente il Politecnico di Milano, mentre dobbiamo scendere addirittura al 400° posto per la prima università del sud, quella di Napoli, Federico II. Sono però 26 gli atenei italiani cresciuti in classifica, questo è un dato positivo, ma ci siamo chiesti e ci chiediamo chi c'è in cima alla classifica. C'è ancora il MIT di Boston per il 15° anno consecutivo, seguito dall'Imperial College di Londra e dalla Stanford University, che riconferma appunto la sua posizione, il podio lì presente come l'anno scorso. Crescono le università cinesi tra i migliori atenei mondiali. Gli Stati Uniti hanno invece 9 atenei tra le prime 10, anzi prime 20 posizioni, quindi complimenti. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo continueremo a rimanere in ambito accademico, in particolare vi diremo se in Italia si laureano di più le donne oppure gli uomini.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

Song of the Future con U2 nel Buongiorno del Sabato, firmato Radio Monte Carlo. Sono emersi dei dati interessanti e per alcuni versi anche curiosi che riguardano sicuramente la sfera e l'ambito accademico, l'università, dati che ci fanno sicuramente riflettere. Innanzitutto, il primo punto, i laureati sono più consapevoli e sono meno inclini ad accettare lavori precari, questo è una presa di coscienza interessante e importante. Ci sono più donne laureate, sono gli uomini laureati invece ad avere più probabilità di trovare lavoro e di essere anche meglio remunerati. Poi c'è purtroppo un forte squilibrio nelle cosiddette discipline scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, dove la componente femminile si ferma addirittura al 40%. Un altro dato, le donne sono molto più interessate a lauree linguistiche, psicologiche e molto meno nel settore informatico e ingegneristico. Anche la differenza tra uomini e donne per quanto riguarda le retribuzioni non aiuta e si scopre che gli uomini guadagnano in media 67 euro netti in più al mese. A proposito di numeri, 7 Years, Lucas Graham su Radio Monte Carlo. What?

0: musica di gran classe su Radio Monte Carlo. È il 18 luglio e in tutto il mondo si celebra il Nelson Mandela International Day, istituito dall'ONU, e si celebra per ricordare l'eredità del leader sudafricano e promuove la pace, la libertà e i diritti umani.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Band formata nel lontano 1967, i Fleetwood Mac, nel buongiorno, nel wake up di Radio Monte Carlo. Siamo nel Principato di Monaco, questa è la radio italiana del Principato di Monaco. Io sono Stefano Bragatto, c'è Riccardo Brambilla alla parte tecnica, Radio Monte Carlo. Adesso dal Principato trasferiamoci con grande piacere in Liguria, in particolare nelle Cinque Terre, anche perché chi decide di percorrere i sentieri del Parco Nazionale deve assolutamente prestare attenzione alle calzature, certo, perché l'uso delle infradito o comunque di scarpe non idonee è vietato sui percorsi escursionistici per ragioni proprio di sicurezza, con multe che per fortuna giustamente possono arrivare fino a 2.500 euro. Stop quindi a chi indossa infradito, ciabatte o altre scarpe non adatte appunto ai sentieri escursionistici. Sono troppi i dislivelli per cui si rischia di cadere, di farsi male, motivo per cui sono state proibite appunto l'infradito per percorrere i sentieri, e chi trasgredisce la regola rischia di rovinarsi seriamente le vacanze, sia soprattutto di farsi male ma poi anche di incorrere a delle sanzioni. Ovviamente il divieto si riferisce solo ai sentieri, se si vuole invece passeggiare nei borghi tra le vie di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola o Rio Maggiore, si è liberi di farlo anche scalzi. Insomma, non è proprio molto di gran classe, però va bene anche così. Continueremo a rimanere nelle Cinque Terre, lì in Liguria, che purtroppo sono a serio rischio, e tra poco vi diremo appunto per quale motivo. Subito su Radio Monte Carlo, Giorgia, questa è Corpi Celesti.
1: Abbi-

0: 7 Grammy Awards, 19 World Music Awards, 10 American Music Awards e 31 Billboard Music Awards. Questo è un po' il palmarès dell'artista che abbiamo appena ascoltato, Mariah Carey, nel Buongiorno il sabato mattina di Radio Monte Carlo. Da qualche minuto stiamo passeggiando lungo le Cinque Terre che nel prossimo secolo purtroppo potrebbero venire completamente stravolte dall'innalzamento del livello del mare. Uno studio scientifico internazionale appena pubblicato ha messo in risalto la vulnerabilità delle coste di Monterosso e di Vernazza, che nel prossimo secolo potrebbero venire completamente stravolte dall'innalzamento del mare. Gli studiosi hanno cercato un po' di capire come potrebbero reagire alcuni tratti costieri delle Cinque Terre se il livello del mare continuasse a salire. Ecco, secondo le elaborazioni degli esperti, entro il 2050 l'innalzamento relativo potrebbe collocarsi tra i 60 cm e 1 metro e 17 cm, con conseguente ampliamento delle superfici esposte a rischio di allagamento, quindi coste a rischio per innalzamento del mare per quanto riguarda le aree delle Cinque Terre entro il 2050.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ci sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Paul Young su Radio Monte Carlo. In questo sabato facciamo gli auguri di buon compleanno a voi che oggi festeggiate questa importante tappa della vita. Tra i festeggiati anche l'imprenditore Richard Branson.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Martin Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continuerà al centro-sud fino a lunedì, con punte intorno ai 40 gradi al sud e picchi intorno ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Oggi nubi sparse e rischio elevato di rovesce temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio e Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco fine settimana soleggiato e molto caldo. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Grazie mille, rimanete con Radio Monte Carlo perché tra qualche minuto vi daremo tutte le istruzioni per l'uso per poter ammirare in tutta sicurezza la prossima eclissi di sole.

0: Insieme a voi dalle 5 di questo sabato di luglio diamo uno sguardo al calendario. Che giorno è oggi? La data è il 18 di luglio e mancano pochi giorni, insomma pochi, poco meno di un mese a questa data fatidica, mercoledì 12 agosto, perché verso il tramonto saremo lì pronti ad alzare gli occhi al cielo, soprattutto se siete e sarete in Spagna, perché sarete sicuramente privilegiati visto che potrete assistere ad un'eclissi del sole totale. In Spagna infatti il sole verrà coperto del tutto dalla luna all'ora del tramonto, e anche in Islanda e in Groenlandia. In Italia invece, come in altri paesi europei, sarà solamente parziale, ma sarà comunque un grandissimo spettacolo. Come sempre è importantissimo non guardare l'eclissi di sole ad occhio nudo o con semplici occhiali da sole, perché rischiate di rovinarvi la vista. Importantissimo, mi raccomando, sarebbe meglio procurarsi degli occhiali certificati ad hoc. In Italia l'orario preciso sarà le 19:30, fondamentale non fatevi selfie con l'eclissi, perché comunque la luce concentrata può danneggiare il filtro e anche gli occhi. Quindi comunque appuntamento il 12 di agosto con l'eclissi di sole. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché subito dopo la nostra pausa caffè ci occuperemo proprio del galateo del bar a colazione.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.

La colonna sonora perfetta per le vostre vacanze, per la vostra estate, anche nel primo mattino, ve la regala solo Radio Monte Carlo. Buongiorno a tutti quanti voi. Molti adesso magari stanno pensando di recarsi al bar sotto casa, o magari lì in villeggiatura, Rimini, Versiglia, Viareggio, Salento, andiamo a fare colazione tutti quanti insieme. Ma che sia per un semplice caffè, un cappuccino con la brioche o qualche strana variazione, la pausa caffè al bar è una ritualità che accomuna tutta l'Italia da nord a sud, una tradizione che però ha le sue regole, le regole non scritte, una sorta di galateo utile a rispettare i baristi e gli altri che, come noi, si stanno godendo magari un momento di stacco. Per prima cosa è buona educazione in generale, è proprio la regola numero uno, salutare prima di ordinare. Buongiorno, mi dia cappuccino, mi dia una brioche, una torta e così via. E se ci si mette al bancone, non usarlo come scrivania, appoggiandoci soprattutto tutto quello che capita, chiavi, lo smartphone e così via. Attenzione poi alla brioche, è meglio mangiarla sopra il piattino in modo da non sporcare, perché è giusto così, l'educazione consiglia di fare questo. Una chicca poi da veri intenditori, il bicchierino d'acqua che accompagna l'espresso va bevuto prima del caffè per pulire il palato, e il cucchiaino andrebbe usato sempre, anche se si consuma senza zucchero, e una volta finito di girare andrebbe appoggiato subito sul piattino senza passare dalla bocca. Infine, un altro classico della maleducazione al bar è la razzia di bustine di zucchero o di tovaglioli da portare a casa. Per quelli esistono i supermercati. Insomma, piccole indicazioni, piccole banali indicazioni che rientrano un po' in quello che è il galateo del caffè al bar, magari di primo mattino. Siete su Radio Monte Carlo, c'è subito la nostra grandissima musica. I hope you feel

0: 18 luglio, sabato mattina, la prima edizione di TGCOM 24 Meteo Autotraffic e poi eccezionalmente insieme a voi. Subito dopo ci sarà Marco Porticelli, vi ricordo poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 la diretta da Piazza Roma a Modena per Jazz Open Modena insieme a Claudio Di Leo, quindi se vi capita andate a trovarlo. Grazie a Riccardo Brambilla alla parte tecnica, buona giornata da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si è consegnato ieri pomeriggio nel carcere di Bollate. Pentito, ma convinto di subire un'ingiustizia, chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega, valutiamo la sua candidatura. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Alessio Coletti, 15 anni invece, stava giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Inutili soccorsi. Gli Stati Uniti hanno sferrato la settima notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, che a sua volta ha colpito una base statunitense in Bahrain e obiettivi in Kuwait e Giordania. Entrambe le parti hanno preso di mira le infrastrutture, mentre il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è stato oggetto di ulteriori attacchi. Trump gioca d'anticipo sulle midterm. Il presidente americano attacca la Cina. Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, a partire dal 2020, grazie alla quale ha acquisito illecitamente, dice, i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Parole che fanno infuriare Pechino, che parla di pure invenzioni. In Venezuela, 346 milioni del Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma, lo ha annunciato la presidente ad interim Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani. Match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23, invece ora italiana, in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia-Inghilterra. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il caldo intenso continuerà al centro-sud fino a lunedì, con punte intorno ai 40 gradi al sud e picchi intorno ai 45 gradi in Sicilia e Sardegna. Oggi nubi sparse e rischio elevato di rovesci temporali su Alpi Lombarde, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sole e tempo stabile sul resto d'Italia, con qualche nube pomeridiana su Alpi e Appennini. Venti deboli con moderati rinforzi di Libeccio e Liguria e mare tendente a mosso. Nel Principato di Monaco, fine settimana soleggiato e molto caldo. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato per un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Caianello e Capua. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Ortone e Lanciano in direzione Bari. Code per traffico intenso invece sulla stessa autostrada tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti al bivio per l'autosole procedendo in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione Bologna. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, si procede a rilento per un cantiere tra Terminal 1 e Castano Primo in direzione Magenta-Boffalora. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

All'inaugurazione dell'Obama Presidential Center, questo polo culturale costato 850 milioni di dollari che ha visto l'ex presidente muovere i primi passi nel mondo del lavoro e che lo ha visto consacrarsi come uno dei più importanti avvocati statunitensi. È così che apriamo con un grande artista, con la grande musica di Radio Monte Carlo, oggi eccezionalmente insieme. Io sono Marco Porticelli, c'è Paolo Rossato con me in regia, ma noi siamo già svegli da un po', perché dovevamo sistemare un po' di cosine per essere insieme a voi per le prossime tre ore. Rebecca Papi si è occupata dei contenuti in redazione programmi, Marco Fullone ha firmato la nostra playlist e ringraziamo Stefano Bragato che ha aperto la nostra giornata di sabato e del weekend. Fine settimana insieme con qualche orario diverso rispetto all'assetto solito perché comincia il periodo di vacanza. Abbiamo avuto i nostri colleghi a Umbria Jazz, abbiamo anche il nostro buon Claudio Di Leo a Modena, quindi altro appuntamento da seguire con le esterne di Radio Monte Carlo. Ma oggi abbiamo tanti argomenti da trattare oltre alla grande musica. Intanto lo sport. Ricordiamo la finale dei mondiali, l'American Museum of Natural History di New York trasmetterà questa finale questa domenica sotto la sua famosa balena blu, un posto un pochino inconsueto ma molto affascinante, quindi c'è modo di descrivere anche quello che accadrà da quelle parti. Poi c'è il Gran Premio del Belgio e poi ci sono notizie relative ai cimeli legati ai mondiali di calcio. Per esempio c'è questa maglia che è stata venduta per 4 milioni e 9 di dollari e si tratta della maglia di Pelé, quella usata nella finale di Svezia 1958. Diciamo che ruota un business veramente milionario intorno a questi eventi e poi le curiosità che arrivano naturalmente da tutto il mondo. Sono le 7 e 9 minuti, buongiorno a tutti, c'è la nostra grandissima musica, anche qualche cosa di nuovo da questo ragazzo che si chiama Say Q. La canzone che ascoltiamo adesso su Radio Monte Carlo è questa e si intitola Dangerous Lover.

Mercato, lui è Zucchero, questa è Radio Monte Carlo. Zucchero travolgente all'Arena Santa Giuliana a Umbria Jazz con i suoi più grandi successi ha concluso, quindi il weekend finale proprio di questo grande evento che noi abbiamo seguito e vi abbiamo regalato raccontandovi in tutti i suoi momenti, visto che Radio Monte Carlo è stata la radio ufficiale anche di questa edizione. Ha superato il record di spettatori con il suo show, 12.000 persone, un grande traguardo, e soprattutto si può rivedere, riascoltare quello che è accaduto da quelle parti grazie al sito radiomontecarlo.net e all'incontro con Zucchero appunto ai microfoni di Radio Monte Carlo. La nostra grande musica, e adesso c'è I Try Lay e Macy Gray.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Macy Gray, I Try. Sicuramente molti di voi saranno stati attenti a quello che accadrà dal punto di vista meteo nei prossimi giorni. C'è una buona notizia perché pare scendano a 16 le città col bollino rosso di allerta per le ondate di calore assegnato dal Ministero della Salute. Previsione iniziale addirittura assegnava 19 città, ma sembra che le cose stiano cambiando e da lunedì, teoricamente, secondo quello che dicono, dovremo avere questa ondata di aria un pochino più fresca che ci metterà più a nostro agio, ma entreremo nel merito della notizia magari più tardi.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
23: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
24: La senti?
25: Nel.
0: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: NEN.
0: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: Weekend di gran classe.
1: Hello.

0: Hello, sono passati un po' di anni da questa canzone meravigliosa di Adele, ma lei sarebbe pronta a tornare sulla scena musicale con dei nuovi pezzi dopo 2 anni di lontananza dagli studi di registrazione. Sapete che lei, o perlomeno se non lo sapete, certamente vi informiamo noi del fatto che comunque pare avesse deciso di prendersi una pausa per riflettere, ma adesso è tornata dagli Stati Uniti e l'hanno rivista a Londra, e dove pare stia frequentando uno studio, tra l'altro molto famoso, per mettere in piedi questo nuovo progetto. Sono voci, come si dice, rumors, no? Come si chiamano in questi casi, che riguardano il mondo della musica. Allora, dicevamo qualche minuto fa delle temperature che finalmente pare diano un pochino di tregua in Italia. Scendono a 16 le città con il bollino rosso di allerta per le ondate di calore che sono state assegnate dal Ministero della Salute. La previsione iniziale segnava invece il rosso a 19 città, ma domani le città colpite dalle temperature alte saranno 14. Si apre un fine settimana ancora caldo, certamente. Nella giornata di ieri, tra l'altro, leggevo che nel sud della Sardegna, e certamente molti di voi lo potranno testimoniare anche scrivendoci, il termometro ha registrato il record di 47,3 gradi. L'Italia è un po' divisa, il caldo comunque darà tregua nella giornata di oggi, con possibili picchi, certo, sempre di 46 gradi in Sardegna e 45 in Sicilia, ma le previsioni indicano temperature estreme ancora in molte città che andranno piano piano a scendere, soprattutto nel fine settimana. Parliamo di domani, perché scenderanno ulteriormente. Poi da lunedì, secondo quello che dicono, la situazione dovrebbe migliorare ulteriormente, spostando questa ondata di calore verso ovest. Ma parliamo anche di musica, cari amici, perché siamo pronti a farvi sentire un pezzo che da qualche settimana sta girando con un discreto successo. Ci porta in Francia, lei si chiama Giselle e il titolo scelto per questo brano contribuisce a definirne anche l'identità, perché la canzone si chiama Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: 7.40, questa è Radio Monte Carlo, questa è la nostra grande musica, grazie ancora per averci scelto. Il weekend ricchissimo di buona musica, di tante notizie, ma non soltanto. Intanto abbiamo sentito Nicolo, Fabi e Max Gazzè, questa era Vento d'Estate.
1: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

Different Corner, lui è George Michael e questa è Radio Monte Carlo. Allora, Argentina-Spagna, la finale a sfidarsi nella cornice del MetLife Stadium del New Jersey. Troviamo appunto queste due squadre, la Spagna di José Luis de la Fuente e l'Argentina di Lionel Scaloni. Per la prima volta nella storia dei mondiali la finale vedrà contrapporsi i campioni d'Europa in carica a chi ha trionfato nell'ultima Coppa America. In pratica, il meglio che il calcio mondiale può veramente regalare in questo momento. A prescindere dall'esito della gara, il mondiale verrà vinto ancora una volta, e non è mai successo l'opposto, da una nazionale guidata da un CT della stessa nazionalità della squadra allenata. Inoltre, Scaloni potrebbe diventare soltanto il secondo allenatore a sancire questo storico back-to-back. Questa sarà la 50ª partita di Luis de la Fuente alla guida della Spagna. La finale del 2026 segnerà comunque una svolta epocale anche per i premi in denaro, è uno degli articoli che si legge proprio in queste ultime ore, con delle cifre che polverizzano i record del passato. Nel dicembre scorso la FIFA ha infatti approvato un fondo economico straordinario, pensate, da 727 milioni di dollari complessivi da distribuire al termine del torneo, registrando un aumento del 50% rispetto alla passata edizione in Qatar. Grazie a questo maxi investimento, nessuna delle 48 federazioni partecipanti lascerà gli Stati Uniti a mani vuote. Ciascuna squadra ha già incassato un gettone fisso da 1,5 milioni di dollari per coprire i costi di trasferta, da cui si sommerà il premio sportivo legato proprio al piazzamento, garantendo a tutti un incasso minimo di 10,5 milioni complessivi, sicuramente una cifra di tutto rispetto. La fetta più ricca del montepremi messo in campo, pari a 655 milioni di dollari, verrà invece spartita direttamente in base ai risultati. Chi tra Spagna e Argentina solleverà la Coppa del Mondo porterà a casa un premio record di 50 milioni di dollari, insomma cifre che fanno un po' rabbrividire, però effettivamente sappiamo qual è il business che gira intorno alle competizioni di calcio. A proposito di denaro, non conosciamo tutti i dettagli di quanto accaduto all'interno del Madison Square Garden durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato lo scorso 3 luglio, ma durante una conferenza stampa un giornalista ha chiesto al sindaco di New York se la popstar avesse rimborsato la città per gli straordinari della polizia necessari a gestire gli eventi legati al matrimonio. E così è stato. Parliamo di cifre anche qua importanti, perché sembra che siano stati versati $160,000 per l'evento e la relativa gestione. Taylor Swift, ed è proprio lei che ascoltiamo su Radio Monte Carlo alle 7:51, questa è Hoplite.

0: da Mr. Big, la loro versione su Radio Monte Carlo chiude la nostra prima ora. Adesso breaking news del TGcom 24, meteo e autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, TAM e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega lo vuole candidare. È morta la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine, con regole certe per evitare ulteriori morti, 5 in appena 3 mesi. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I due terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora circa 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna, campionessa d'Europa, e l'Argentina, campionessa del mondo. Oggi alle 23 invece in programma la finalina per il terzo e quarto posto in campo Francia-Inghilterra. Questa è la breaking news di TGcom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Questa mattina nuvole e isolati rovesci su Alpi e Prealpi orientali. Un po' di nuvolosità innocua anche su Levante Ligure e Alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio deciso aumento dell'instabilità con rovesci e temporali localmente forti su Alpi e Prealpi Lombarde, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, fino a lambire il nord delle Marche e in serata anche la pianura lombardo orientale. Nuvole anche nelle altre zone alpine, ancora in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo al nord-est, più marcato nelle zone interessate dai temporali. Stazionarie o in lieve rialzo al sud nelle isole, con punte intorno ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata di sole con temperatura intorno ai 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero procedendo in direzione Bologna. Sempre sull'autosole è segnalato un altro incidente nel tratto Roma-Napoli tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica code per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Imola in direzione Ancona. Sulla statale 16 Adriatica tratto chiuso per incidente a Cesenatico. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente tra Molteno e Suello in direzione della Svizzera. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero rallentamenti per un cantiere invece a Roncanova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Paradise, lei è Sade, questa è Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno da Marco Porticelli, da Paolo Rossato con me in regia. L'assetto del fine settimana ha cambiato un po', come abbiamo detto in apertura, ma si avvicinano le vacanze, per cui molti di noi magari si spostano, ma siamo sempre in vostra compagnia, siamo sempre al vostro fianco per regalarvi grande musica e anche qualche piccola curiosità. Oggi abbiamo, cioè questa mattina abbiamo parlato dei mondiali, lo continueremo a fare per l'intero fine settimana, visto che da domani potremo vedere anche la finale, sarà molto emozionante. Ma c'è anche la Formula 1, Gran Premio del Belgio, che si corre su questa pista, la pista storica lunga 7 km, circuito più antico e famoso del Belgio, che è situato nelle vicinanze di Francorchamps, con la sede proprio di questo Gran Premio, la cui prima edizione si svolse nel 1924. Viene spesso indicato questo circuito da appassionati ed addetti come l'università della Formula 1. Tutto questo per la varietà di curve, rettilinee, salite e discese che i piloti affrontano, ed è proprio il circuito preferito da Raikkonen e da Verstappen. Alle 12.30 semaforo verde per le FP3, alle 16 scattano le qualifiche che definiranno la griglia di partenza, e domani alle 3 del pomeriggio al via alla gara. Tutta da vedere, Eh sì, la Formula 1 nel pieno della sua stagione. Stiamo vivendo un momento molto particolare anche per il buon Antonelli, che è diventato un nome importante proprio del circuito. E adesso la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, arriva anche Ella Langley, eccola qua.

Sai che lui è Marco Mengoni su Radio Monte Carlo. Parliamo di un argomento che riguarda le vacanze, anche se uno non parte o è appena arrivato, credo che sia sempre piacevole parlare di queste cose. Per chi parte quest'estate il protagonista vero pare sia lo zaino. Infatti sempre più viaggiatori stanno cercando modelli che rispettino le misure richieste dalle varie compagnie aeree, così da poter sistemare sotto il sedile ed evitare i supplementi per il bagaglio. A spingere questa tendenza c'è anche un po' l'incertezza sulle future regole proprio dedicate al bagaglio a mano. L'Unione Europea sta lavorando per uniformare le norme tra le diverse compagnie, ma finché non entreranno in vigore per ogni vettore, si continua ad avere quello che è il limite e tariffe differenti. Tra i prodotti più richiesti, come vi dicevo, ci sono gli zaini con sistema sottovuoto che permettono di comprimere i vestiti e sfruttare al massimo lo spazio disponibile senza aumentare le dimensioni esterne. Molti utenti cercano direttamente modelli con misure precise, tra i più accettati dalle stesse compagnie aeree, onde evitare appunto il supplemento tanto temuto quando ti presenti al check-in e ti obbligano magari a imbarcare il bagaglio. Beh, per chi sta partendo, buone vacanze e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo.

0: E questa è la grandissima musica di Radio Monte Carlo. Sono le 8 e 21 minuti. Charles and Eddie, questa era Would I Lie to You.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
19: Devi trovare il prezzo migliore?
17: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
19: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
19: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Questa è magia pura. Aretha Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman, su Radio Monte Carlo alle 8:29. Alessandro dice, Porticelli a quest'ora? Sì, come dicevo già in apertura, insieme questa mattina eccezionalmente fino alle 10. I nostri colleghi sono in vacanza, sentirete molto presto ritornare anche il nostro Stefano Gallarini tra un paio di weekend nel suo orario abituale. Si allungheranno le nostre fasce, ma vi faremo compagnia anche per tutta l'estate e anche per tutto il mese di agosto. Allora, leggevo in questi giorni che il Regno Unito introduce il coprifuoco social dalla primavera 2027 con un blocco notturno per i minorenni tra la mezzanotte e le 6. Tutto questo appunto per gli under 18. L'efficacia sta sollevando qualche dubbio. C'è la ministra della tecnologia e il ministro per la sicurezza online che hanno annunciato un provvedimento che secondo loro sarà senza precedenti. Imporrà la disattivazione automatica delle app social tra la mezzanotte e le 6 del mattino per i ragazzi, come vi dicevo, sotto i 18 anni. L'obiettivo dichiarato dall'esecutivo è salvaguardare il benessere psicofisico, migliorando la qualità del sonno, la concentrazione scolastica e le reazioni sociali reali. Tuttavia questa misura non si configurerà come un divieto invalicabile perché il blocco sarà impostato semplicemente come un'opzione predefinita, lasciando così la possibilità ai giovani utenti di rimuovere la limitazione e continuare a navigare liberamente. La manovra non si limita a un semplice timer notturno, ma punta a depotenziare i meccanismi psicologici studiati per cercare di creare la dipendenza. Senza un divieto reale, questa possibilità concreta per i giovani di aggirare i controlli, ad esempio attraverso le reti VPN su cui il governo per ora ha deciso di non indagare, molti esperti temono che la legge si riveli un'arma spuntata di fronte a una generazione di nativi digitali, perché non dimentichiamo che i ragazzi sono super bravi in tutto questo. Allora, la grande musica di Radio Monte Carlo, tra poco torna anche il disco estate, ma adesso sentiamo Potential da Somber.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, che ha anche un potere, speriamo, rinfrescante, anche se non è così, ma psicologicamente ci aiuta magari a superare momenti un pochino più difficili. E questo è un momento particolare perché ritorniamo all'estate del 1987.
1: Radio Monte Carlo, disco, estate.

Gypsy Kings che hanno trasformato la rumba flamenca in questo fenomeno mondiale. Bamboleo è diventata un po' il loro simbolo, ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili e suonate alle feste di tutto il mondo. In spagnolo richiama l'idea dell'ondeggiare e del muoversi a ritmo, e sfido chiunque a non farlo ascoltando un pezzo di questo genere. Il disco Estate su Radio Monte Carlo, che tornerà naturalmente domani mattina alle 8:30 circa. E adesso, per parlare ancora di musica, stiamo per sentire le All Saints dal film The Beach di Leonardo, con Leonardo DiCaprio, tra l'altro uno dei film più odiati proprio dallo stesso attore, eh? Non vuole ricordare con piacere quel momento. Ebbene, nella colonna sonora di quel film c'è anche questa canzone delle All Saints, ovvero Pure Shores.

0: La grandissima musica di Radio Monte Carlo nel sabato mattina. È proprio vero che anche le alte temperature costringono a stravolgere il protocollo. Un popolo che sicuramente è attento alle regole, i giapponesi, ma con l'arrivo del grande caldo hanno stravolto un po' quelle che sono le loro abitudini, con delle cose molto particolari, ma ve le raccontiamo tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
11: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
15: GNV, il tuo traghetto.
16: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Sweet Harmony, Beloved su Radio Monte Carlo, sono le 8:51, ancora una volta grazie per averci scelto. Allora, il grande caldo ha toccato ovviamente anche l'Oriente, leggevo proprio di Tokyo dove i lavoratori sono stati incoraggiati a usare i bermuda in ufficio per risparmiare l'aria condizionata. Diciamo che il tutto parte dal funzionario del governo metropolitano che si chiama Watanabe, che ha vinto questo imbarazzo e si è presentato al lavoro in pantaloncini, scelta sicuramente insolita in un paese dove l'abbigliamento formale è ancora praticamente la norma, e l'allentamento del rigido codice di abbigliamento soprattutto per gli uomini arriva mentre gli uffici giapponesi cercano un po' di ridurre la dipendenza dall'aria condizionata a causa degli elevati costi dell'energia. Nella settimana scorsa, mentre nella capitale le temperature salivano fino a 34 gradi, almeno 5 coraggiosi uomini dell'ufficio di Watanabe hanno sostituito il completo con i pantaloncini. Iniziativa che fa parte di una versione potenziata del Cool Beats, cioè la campagna per il risparmio energetico che invita i funzionari a togliersi cravatte, giacche, che in estate magari diventano un po' scomode. È una cosa che è stata lanciata nel 2005 quando c'era ministra dell'ambiente Koike. La campagna ha però acceso dei dibattiti online sulla adeguatezza dei pantaloncini come l'abbigliamento da lavoro, e lei, che adesso fa l'agente immobiliare, ha detto di non aver problemi se in estate gli uomini si tolgono la cravatta o la giacca, ma considera i pantaloncini un passo di troppo per quello che è l'abitudine a vestirsi da parte dei giapponesi e a non rompere quelli che sono gli schemi precisi, soprattutto quando si fa un certo tipo di lavoro. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica, e adesso c'è Tommaso Paradiso, questa è Agitare Coca-Cola.

0: e Simply Red su Radio Monte Carlo. Adesso breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a €359 o in 10 rate da €35,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Settima notte di attacchi statunitensi in Iran, almeno 3 morti. Teheran invece colpisce ancora in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. In Venezuela, 346 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per la ricostruzione post-sisma. Lo ha annunciato la presidente ad interim, Rodriguez. I 2 terremoti che hanno colpito il paese hanno generato finora 2,1 milioni di tonnellate di macerie. Al via un altro weekend bollente, prima che finisca questa terza ondata di caldo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, 3 in meno rispetto alle previsioni iniziali, per effetto dei temporali. Domani saranno 14, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali, in programma domani, match che metterà di fronte la Spagna campionessa d'Europa e l'Argentina campionessa del mondo. Oggi alle 23, ora italiana, è in programma la finalina per il terzo e quarto posto, in campo Francia e Inghilterra. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Buon sabato da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Questa mattina nuvole e isolati rovesci su Alpi e Prealpi orientali. Un po' di nuvolosità innocua anche su Levante Ligure e Alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio deciso aumento dell'instabilità con rovesci e temporali localmente forti su Alpi e Prealpi Lombarde, regioni di nord-est ed Emilia-Romagna, fino a lambire il nord delle Marche e in serata anche la pianura lombardo orientale. Nuvole anche nelle altre zone alpine, ancora in prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo al nord-est, più marcato nelle zone interessate dai temporali. Stazionarie o in lieve rialzo al sud nelle isole, con punte intorno ai 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per il Principato di Monaco sarà una giornata di sole con temperatura intorno ai 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A15 Parma La Spezia, 5 km di coda per un incidente tra Borgo Taro e Berceto, procedendo in direzione La Spezia. Code sulla A22 del Brennero, tra Brennero e Vipiteno, nella carreggiata sud. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso tra Pescara Ovest e Lanciano, in direzione Bari. Code anche tra Bologna Borgo Panigale e Faenza, in direzione Ancona. Un incidente causa code sulla A26 dei Trafori, tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova Voltri. Sulla 1 Milano Bologna code tra Parma e il bivio A22 in direzione Bologna. Code anche nel tratto Firenze Roma per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. Si lavora al ripristino dopo un incidente sempre sull'autosole tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Infine, sulla statale 36, dal lago di Como e dello Spluga, si procede a rilento a causa di un incidente a Doggiono in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

for help da Rick Astley su Radio Monte Carlo, 9 minuti dopo le 9 del mattino. Buongiorno a tutti da Marco Porticelli, da Paolo Rossato con me in regia. Siamo insieme fino alle 10 di questa mattina. Poi arriverà Irina Martelli a farvi compagnia per le prossime 3 ore. Stavo leggendo del Sole al Mattino. Abbiamo superato un po' la soglia limite perché bisogna considerare che nelle prime ore del giorno il sole si trova molto basso all'orizzonte, quindi per raggiungerci i suoi raggi devono attraversare uno strato di atmosfera molto più spesso rispetto a quando il sole è alto nel cielo. Quindi esporsi alla luce del mattino molto presto imposta praticamente una specie di timer interno che favorirà il rilascio della melatonina circa 14-16 ore dopo, aiutandoci anche a prendere sonno più facilmente la sera. C'è un dettaglio evolutivo davvero affascinante che la maggior parte delle persone magari ignora. La massiccia dose di raggi infrarossi che riceviamo per esempio tra le 7 e le 9 del mattino agisce come una sorta di pretrattamento protettivo per la nostra pelle. Quindi questo tipo di luce prepara letteralmente le nostre cellule cutanee a resistere meglio ai raggi UV più aggressivi e dannosi delle ore centrali della giornata. In poche parole, la natura ci dà una specie di protezione alla luce del mattino prima di esporsi alla minaccia, cioè il sole di mezzogiorno. Quindi è un po' un importantissimo aggiornamento software biologico e questo ci permette di godere il nostro caffè con consapevolezza senza farci torturare dal sole troppo caldo e magari resistere un po' di più quando le ore passano, visto che questo è il periodo in cui magari molti di voi decidono di andarsi a prendere un po' di sole, di abbronzarsi un pochino. Siamo a ridosso delle vacanze, bisogna cercare di utilizzare il metodo preciso per evitare che la nostra pelle ne soffra e soprattutto poi il nostro fisico con conseguenze. Anche durante la

Please Don't Stop the Rain era James Morrison su Radio Monte Carlo. Torniamo sui mondiali per una notizia che avevo lasciato da parte a proposito di un record, perché c'è una maglia indossata da Pelé nella prima finale di Coppa del Mondo vinta dal Brasile, che è stata venduta a 4,9 milioni di dollari a Sotheby's a New York, dopo che un acquirente anonimo ha superato altri 4 offerenti. Lui, parliamo del protagonista che indossava quella maglia, aveva 17 anni quando segnò 2 gol della vittoria per 5-2 della sua nazionale contro quella di casa a Svezia 1958, e la maglia blu è diventata la seconda maglia più costosa mai venduta all'asta. Il record appartiene invece a una maglia indossata da Maradona durante la leggendaria partita dei quarti di finale contro l'Inghilterra ai mondiali del Messico, parliamo quelli del 1986, pagata all'epoca 9,3 milioni di dollari. L'Argentina vinse la partita per 2-1 grazie a 2 gol di Maradona, tra cui la sua famigerata mano de Dios con cui colpì la palla per mandarla in rete, di cui si parla e ricordiamo ancora tutti quanti quell'azione veramente pazzesca. Sono le 9:19 minuti, questa è Radio Monte Carlo. Buon sabato e grazie per averci scelto. C'è la nostra grandissima musica e adesso ascoltiamo anche i Matt Bianco.

0: Usa ed Are You On, i Med Bianco su Radio Monte Carlo. Eravamo nel 1984, sono le 9:22 e ritorniamo con la nostra grande musica tra qualche minuto.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. In the
15: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
23: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Mario su Radio Monte Carlo, sono le 9:33 minuti. Andiamo a vedere che cosa ha fatto la BBC. Ha pubblicato una guida dedicata ai turisti britannici con 7 consigli per vivere al meglio un pranzo o una cena in Italia. A firmarla è una giornalista che si chiama Eva Sandoval, figlia di immigrati italiani, che racconta quali siano gli errori più comuni commessi dagli stranieri quando si siedono a tavola nel nostro paese. La prima regola riguarda il cappuccino, che spesso abbiamo visto sulle tavole degli stranieri quando sono a pranzo, secondo cui in Italia andrebbe bevuto soltanto a colazione, non durante o dopo un pasto, soprattutto al ristorante. Dopo pranzo o cena gli italiani preferiscono un espresso, al massimo un caffè macchiato. Seconda raccomandazione è quella di rispettare l'ordine delle portate, cioè antipasto, primo, secondo, contorno, dolce e caffè, che seguono una sequenza precisa, e chiedere che tutto arrivi insieme oppure usare la pasta come contorno è considerato piuttosto insolito nella tradizione italiana. Ed è per questo che è intervenuta addirittura la BBC. C'è poi il capitolo dedicato agli abbinamenti, perché la stessa BBC invita a evitare il parmigiano sui piatti di pesce e più in generale a non mescolare ingredienti che appartengono a tradizioni culinarie diverse. Un altro consiglio è quello di seguire specialità locali, quindi pizza a Napoli, pesto a Genova, carbonara a Roma, bistecca a Firenze e tante altre. Abbiamo un'infinità di specialità nel nostro paese che possono essere assaggiate. Infine la guida invita a vivere il pasto senza fretta. In Italia mangiare è un momento di convivialità, non qualcosa da sbrigare velocemente. Altra regola è quella del ghiaccio, perché molti turisti chiedono l'acqua con il ghiaccio durante i pasti, una cosa che comunque quando fa molto caldo viene fatta anche da noi. Tagliare la pasta: alcuni stranieri usano il coltello per tagliare gli spaghetti mentre li mangiano. In un paese come il nostro, poi, con una vastissima varietà nel campo delle cucine regionali, limitarsi a mangiare semplicemente la pasta o la pizza dovrebbe essere addirittura, secondo quello che dicono, un reato da punire penalmente. Insomma, sono tante le cose buone da assaggiare qua in Italia, bisogna saperle gustare come si deve, a volte ricevere anche qualche consiglio da chi la cucina la fa, no? Questo è un consiglio rivolto ovviamente agli stranieri. La nostra grandissima musica nella mattinata di sabato e anche una cosa nuova da Teddy Swims, questa si intitola Mr. Know It All su Radio Monte Carlo.

0: Che figa!
1: Non vediamo l'ora che arrivi il 15 di ottobre prossimo per poter vedere il racconto su Pino Daniele sul grande schermo. Intanto lo abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo con Che Dio ti benedica.
2: Radio Monte Carlo dalle 14 alle 16 è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo in Largo San Giorgio, a 2 passi da Piazza Roma a Modena, per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Fino a sabato 18 luglio Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Mi manchi ma domani torna.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 25 luglio c'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

When You Are This Week, Cock Robin su Radio Monte Carlo. Buone vacanze, buona estate con la nostra grande musica che vi accompagna e speriamo anche in spiaggia se vi state godendo questo momento. È arrivata la classifica delle spiagge italiane più apprezzate, realizzata sulla base delle valutazioni e delle recensioni pubblicate su Google Maps. Punteggio di 4.9 su 5 e 3.134 recensioni per la celebre baia siciliana, che si conferma il punto di riferimento per chi cerca il mare più bello del paese. Stiamo parlando della spiaggia dei Conigli. Alle sue spalle restano invariate le altre due posizioni del podio, cioè Cala Mariolu, che conquista il secondo posto con 4.8, e la spiaggia di Tuerredda a Teulada, che completa il podio con 4.7 e oltre 17.500 recensioni, il dato più alto dell'intera classifica. Completano questa top 5 altre due spiagge sarde, Isarutas nel territorio di Cabras e Porto Giunco a Villa Simius. Dal punto di vista regionale, la Sardegna si conferma ancora una volta la vera protagonista della classifica, con 20 spiagge presenti nella top 30, e quindi una presenza veramente massiccia. Si difendono anche bene le altre regioni come la Toscana, la Liguria, la Calabria e ovviamente anche la Puglia, anche se è un pochino deprezzato il valore delle spiagge pugliesi, ma resta comunque all'interno di una classifica che esalta quelle che sono le bellezze del nostro paese in estate, come sempre. E siamo molto orgogliosi del fatto che comunque tanti stranieri ci scelgano proprio per questo, per il nostro bellissimo mare. La grandissima musica di Radio Monte Carlo è Natalie Imbruglia, che annuncia l'uscita di un nuovo album. La data è quella del 4 di settembre, anticipato da questa canzone intitolata Upside Down.

0: Pop-up Deliverance, Paul McCartney chiude l'appuntamento di questa mattina. È stato veramente un piacere restare con voi. Grazie a Paolo Rossato in regia, a Rebecca Papi in redazione programmi e grazie anche a Marco Fullone che ha firmato la nostra playlist, tra l'altro apprezzatissima da tutti voi. Sarete con Irina Martelli per le prossime 4 ore, quindi tra qualche minuto. Prima ci saranno ancora le breaking news del TGcom 24. Io invece torno domani a partire dalle 11 e domani trascorreremo insieme una buona parte di questo weekend nella domenica, perché saremo insieme dalle 11 alle 15. Sono Marco Porticelli e vi ricordo, prima di lasciarvi, che questo pomeriggio dalle 16 alle 19 torneremo in diretta da Jazz Open Modena, dove ci aspetta Claudio Di Leo in diretta da là con la nostra postazione in Piazza Roma, dove sono presenti le nostre hostess che regaleranno i nostri gadget. Quindi se siete da quelle parti veniteci a trovare. È davvero tutto, ci sentiamo domani. Buona giornata.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 16 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Pentito sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso 2 rapinatori in fuga, da ieri pomeriggio nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran riferiscono che lo stretto di Hormuz è completamente chiuso. Israele torna a colpire l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato americano sconsiglia viaggi in tutto il Medio Oriente a fronte dell'intensificarsi delle ostilità. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. A Ischia, 7 giovani, tra i quali alcuni minorenni, sono stati ricoverati nella notte dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca. 3 in coma etilico, per gli altri probabile colpo di calore anche a causa del sovraffollamento del locale. In corso controlli per accertare eventuali violazioni da parte del gestore. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il 3° e 4° posto. In campo alle 23 Francia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

E questi sono i Roxy Music con Avalon su Radio Monte Carlo alle 10:06 minuti. Buongiorno, buon sabato, buon tutto. Io sono Irina Martelli, fin qui con il nostro Marco Porticelli. Anche oggi abbiamo una programmazione un po' particolare perché è quello che accade di solito nei nostri mesi di luglio e di agosto, ma abbiamo le solite cose di cui chiacchierare. Un abbraccio al nostro Paolo Rossato che rimane in regia. Siamo insieme, l'abbiamo detto, fino alle 13:00. Poi abbiamo Silvia Giacomo, poi si andrà a Modena con il nostro Claudio Di Leo. Ci sono tanti eventi sportivi che riguardano questo weekend, alcuni ve li ha già citati il nostro Marco, cioè la Formula 1 con il Belgio. Ovviamente ci sono i mondiali, perché questa sera c'è l'appuntamento con il terzo e il quarto posto e poi la finale che riguarda domani le squadre di Argentina e Spagna. Ho un sacco di curiosità che vi faranno ridere, ve lo prometto, anche se il calcio non lo seguite, appunto, che riguardano Argentina e Spagna e soprattutto il mondo della scaramanzia che in qualche modo li segue. E poi tante altre notizie anche dal mondo dello spettacolo. Si parlerà per esempio di musica, perché è uscito un report realmente interessantissimo in cui si spiega come stia andando il mercato della musica e quali siano i generi più seguiti in assoluto. Di questo vi parlerò tra poco. Prima però, a proposito di musica, c'è la nostra con Eugenea e Silvia Kameni.

Questo è Wonderful di Gary Go su Radio Monte Carlo. È uscito il report di un istituto di ricerca che, come vi dicevo, ha fatto un'analisi sull'andamento, diciamo, della musica. Questo nei primi sei mesi del 2026, quindi sulla musica questi dati ci dicono moltissimo, anche evidentemente sulla proiezione rispetto a come andrà nel secondo semestre. Il dato principale riguarda la crescita dello streaming, stiamo parlando ovviamente di dati a livello mondiale, più 9,8% rispetto al 2025. Poi c'è la crescita di due settori che fino a qualche tempo fa, ce lo racconta Rock Online, erano stati dati praticamente per spacciati, cioè il catalogo e le vendite di CD. Per quanto riguarda i CD, nel rock il 75% degli ascolti arriva da brani che hanno più di 60 mesi, quindi il rock nuovo praticamente non vende quasi nulla. Poi vivono sempre i CD una fase di revival grazie al traino del K-pop. Questo perché i fan del K-pop sono appassionati dei formati fisici, digitali, in edizione limitata, e amano comprarsi quelli. E infine, per quanto riguarda il genere o i generi musicali, c'è un leggero calo per l'hip hop e l'R&B, quello che in Italia viene chiamato urban. È un calo che riguarda una percentuale dell'1,6%, quindi non una cosa grave. Però a calare soprattutto l'R&B, perché nel 2023 occupava il 40% della Billboard Hot 100 e oggi occupa soltanto il 30%. Va benissimo l'Electronic Music Dance o Dance Music, l'EDM in pratica, che fa un più 18,9%, quindi davvero un dato straordinario per la musica dance. Noi invece siamo una musica un po' rock pop con Mijur qui su Radio Monte Carlo, questa è Breathe.

0: Il sabato di Radio Monte Carlo alle 10.20, attenzione automobilisti sulla 1 verso Napoli, c'è una coda di 3 km tra Caianello e Capua per traffico congestionato. Sulla 14 verso Bologna c'è una coda di 2 km tra Valle del Rubicone e Cesena Nord per un incidente. E sulla 23 verso l'autostrada Torino-Trieste c'è una coda di 4 km tra il confine di Stato e Ugovizza per traffico congestionato anche in questo caso. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: La senti?
7: Nel.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nel.
6: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
16: GWM, go with more.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro e cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
19: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Un successo di Chicago su Radio Monte Carlo, questa Baby What a Big Surprise alle 10.28. Parliamo ancora di mondiali di calcio, perché Setter, il Corriere della Sera, ha voluto fare una classifica delle squadre a seconda del valore dei loro giocatori. Evidentemente ci sono giocatori che valgono tanto, che giocano in squadre della Premier League, sono più i più costosi in assoluto, insieme a quelli che giocano in Francia e in Spagna, e poi ci sono tutte le altre squadre. Per la cronaca, l'Italia è alla posizione numero 22 e vale 316 milioni, cioè tutti i giocatori della rosa della nazionale che abbiamo visto, ahimè, per le qualificazioni, vale quella cifra. Invece la squadra che vale di più è la Francia, parliamo di 1,5 miliardi di euro, mamma mia. Segue poi l'Inghilterra con 1,3 miliardi e via via tutte le altre. La Spagna è terza, il Portogallo è quarto, la Germania è quinta, il Brasile è sesto, l'Argentina, l'altra squadra che domani si gioca il mondiale, soltanto settima, pensate, 807 milioni di euro il valore di tutta la rosa dei giocatori. Poi per concludere appunto la top 10 abbiamo Olanda, Norvegia e Belgio. La nostra musica con questa bellissima di Sienna Spyro è Material Lover.

Beyoncé, Best Thing I Never Had su Radio Monte Carlo. C'è il compositore e pianista Giovanni Allevi che ha parlato all'Istituto dei Tumori in occasione della giornata delle ricercatrici e dei ricercatori e il suo discorso si è intitolato Un'esperienza tra musica e malattia. Sapete che lui è stato sempre molto trasparente nel raccontare il mieloma multiplo contro cui deve combattere e ha raccontato che quando è entrato per la prima volta in sala per fare la terapia uno degli altri pazienti gli ha detto qui siamo tutti uguali e gli ha fatto bene quella frase perché ha detto non era una sfida ma un modo per darmi il benvenuto. In quel momento sono cadute tutte le maschere, per tutta la vita ho cercato di difendere la mia immagine, lì invece ho capito che se togliamo maschere e condizionamenti siamo luce, slancio vitale. Pensate che bellissima frase questa di Giovanni Allevi davvero e che bello che lui abbia deciso di condividere tutte le sue sensazioni nel corso della terapia, nelle varie fasi della malattia che non sono state per niente facili, però lui proprio perché ha raccontato in maniera molto trasparente tutto quello che gli accadeva, tutte le terapie a cui si sottoponeva e si sottopone attualmente, credo abbia fatto sentire anche molto meno sole le persone che stanno vivendo un percorso simile. Quindi davvero è stata una lezione preziosa quella che ha tenuto all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e in effetti tutti quanti i ricercatori e le ricercatrici che erano lì erano entusiasti di quello che avevano sentito. Bravo davvero Giovanni Allevi, peraltro ogni volta che lui scrive qualcosa io lo leggo con grandissima attenzione. Credo che lui avrebbe potuto comporre questa canzone di Wilson Phillips, Hold On.

0: Una canzone che è un inno alla resistenza, per quello dico che Giovanni Allevi avrebbe potuto scrivere questo testo. La musica non so. Erano Wilson Phillips su Radio Monte Carlo, la canzone Hold On.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: In diversi paesi africani si stanno diffondendo i cool roofs, i cosiddetti tetti freddi, coperture bianche o rivestite con materiali riflettenti che respingono i raggi del sole invece di assorbirli. Questa soluzione semplice ed economica permette di mantenere le case molto più fresche, riducendo il rischio di colpi di calore e migliorando il benessere delle persone, soprattutto dove l'aria condizionata non è disponibile.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it.
12: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
13: Con Max Giusti.
12: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
13: Stasera 18.45, Canale 5.
12: Il muro dà, il muro prende.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Hai fame?
1: Sì.
0: Molta?
1: No.
0: Hai voglia di uno sfizio?
1: Sì.
0: Fritto?
1: No.
0: Croccante?
1: Sì.
0: Dici sempre sì e no.
1: Eh sì.
0: Sì e no, Fiorentina.

Mamma mia, Eros Ramazzotti, decenni di belle canzoni, inclusa questa che era una storia importante tra i suoi primi successi, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. C'è il Post che ha dedicato un articolo al fatto che parliamo sempre di meno. Ci sono due studiosi che se ne occupano da oltre 20 anni, si chiamano Valera Pfeiffer e Mattia Smell. Hanno studiato un sacco di persone negli Stati Uniti, in Messico, in Australia, in Europa, tra il 2005 e il 2019. Questi volontari, che erano circa 2200, hanno portato per anni, per lunghi periodi della loro giornata, dei registratori ambientali addosso, e quindi si è capito negli anni quanto parlassero. E insomma, parliamo appunto sempre di meno. Ogni persona ha rinunciato in un anno più o meno a 15 ore di conversazione. Non si sa bene perché, e non si sa bene se queste conversazioni riguardino solo quelle che facciamo tra gli amici o magari soltanto quelle con gli estranei, però evidentemente lo smartphone ha un ruolo in questo, intanto perché in tante situazioni in cui una volta si parlava per superare l'imbarazzo, adesso si guarda lo smartphone, è socialmente accettato, tipo in sala d'attesa dal medico, in ascensore, chi fa più due chiacchiere in questi luoghi, di solito si guarda appunto lo smartphone e basta, peccato. Poi perché grazie allo smartphone si parla di meno, per esempio per ordinare il cibo, per prenotare un ristorante, lo facciamo tramite un'app di solito, oppure molto spesso noi comunichiamo anche con gli amici semplicemente per iscritto e parliamo molto di meno. Però attenzione, perché gli studiosi ci fanno sapere che i legami sociali che creiamo tramite messaggi, diciamo con la mediazione di uno schermo, non sono gli stessi che possiamo creare interagendo con una persona faccia a faccia, anche se è un estraneo, anche se siamo sull'ascensore, perché i legami veri si creano soltanto se con quella persona parliamo dal vivo.

0: Questo era Another Day di Jamie Lidl su Radio Monte Carlo. In arrivo i consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato questa mattina un attacco con droni contro le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata bersagliata a sua volta da oltre 370 droni durante la notte. La maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. Pentito sì, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. Così Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio è nel carcere milanese di Bollate per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. La premier Meloni attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. La Lega vuole candidarlo. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Al via un altro weekend con temperature roventi. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina, domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. In campo alle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Beach, lui è Chris Rea su Radio Monte Carlo alle 11.06 di questo 18 luglio. Beh, io mi auguro che la canzone sia perfetta per la vostra situazione, che vi stiate rinfrescando su qualche bella spiaggia da qualsiasi parte, ne abbiamo così tante che sono meravigliose. C'è il problema del gran caldo e della scarsità d'acqua, che non è soltanto nostro, perché per esempio scopriamo da Repubblica che il livello del Danubio è sceso a valori vicinissimi al minimo storico. È una delle notizie che ci ha trovato la nostra Rebecca Papi. Non so se vi sia capitato di andare a Budapest di recente. Io ci sono stata, una città bellissima. Non ho fatto la crociera sul Danubio perché mi sembrava un po' una tourist trap, sapete, ci sono i valzer, si mangia lì, però mi piaceva tanto vedere queste barche che attraversavano appunto il Danubio. Beh, calcolate che tantissime crociere le hanno dovute annullare proprio perché l'acqua è troppo bassa. Addirittura si calcola che 600.000 passeggeri vengono trasportati sul Danubio ogni anno, e quindi pensate a quanti introiti in meno ha la città di Budapest, ma hanno anche altre città appunto lungo il Danubio. C'è stato un calo di prenotazioni del 18% nel mese di luglio. Si aspettano che le cose possano andare un po' meglio nei prossimi giorni. Me lo auguro per loro, perché Budapest veramente non è una città, è un puro spettacolo. Si mangia anche benissimo da quelle parti. Io sono Erina Martelli, siamo insieme fino alle 13, fantastico che mi impapero anche sul mio cognome, e c'è la nostra grande musica. Qui abbiamo una bella collaborazione tra Ed Sheeran e Martin Garrix, lui è uno dei DJ producer più famosi al mondo, e la canzone è questa, si intitola Repeat It.

Rex Orange County su Radio Monte Carlo, questo è Loving Is Easy. Stavo leggendo un po' di quello che accade nel mondo del tennis. Intanto c'è una dichiarazione straordinaria di Alexander Bublik. Il campione kazako di solito non ha tanti peli sulla lingua. Lui quello che pensa dice, viene anche molto attaccato per questa ragione spesso. E lui ha detto che con Sinner e con Alcaraz negli slam si sono tutti arresi, lui compreso. Cioè lui ha detto molto sinceramente che se Sinner e Alcaraz sono al massimo della forma e stanno giocando nello stesso torneo insieme a lui, lui sa che al massimo arriverà ai quarti di finale, semifinale, se proprio succede qualcosa, ma che ormai si è rassegnato al fatto che un torneo dello slam con i due in forma non lo vincerà mai e poi mai. E poi si parla di quello che farà Jannik Sinner, se andrà a Montreal, se andrà a Cincinnati, se si prenderà un po' di vacanze. Per il momento lo sapete che lo stanno paparazzando con la fidanzata in Sardegna e credo che in questi giorni si stia divertendo e rilassando moltissimo, me lo auguro per lui. La nostra musica a questo Radio Monte Carlo con Fiorella Mannoia e I treni a vapore. Io la

0: Radio Monte Carlo, immagino che molti di voi siano sulla strada per le vacanze, me lo auguro quantomeno. Attenzione automobilisti, siamo sulla 1 verso Milano, c'è coda tra Modena Sud e il bivio A1 A22 Brennero Modena per traffico intenso. Sempre traffico intenso sulla 12 verso Rosignano che provoca una coda tra Rapallo e Chiavari. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
10: GNV, il tuo traghetto.
11: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
20: All'Esse Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a €3,99. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
22: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Sì, lei è Tina Turner con Typical Male, ascoltata su Radio Monte Carlo. Vi ricordo che oggi è l'ultima giornata di Jazz Open Modena. Peraltro sapete che noi abbiamo il nostro Claudio Di Leo che è lì, peraltro avremo anche un'intervista più tardi alle 12.30, lo sentirete in onda proprio da Modena, da Piazza Roma, dalle 16 alle 19. Si chiude in bellezza oggi perché alle 21.30 è previsto il concerto di Jean-Michel Jarre. Se andate a trovare il nostro Claudio ci saranno anche gadgets, un sacco di cose carine dalla nostra postazione. E Claudio peraltro so che lavora anche come doppiatore e stavo leggendo che la pubblica amministrazione ha deciso di cambiare le regole per gli spot istituzionali proprio per tutelare i doppiatori e gli speaker, finalmente qualcuno che ci pensa. Quindi sì, si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale, però soltanto per realizzare animazioni, grafiche, elaborare immagini di repertorio oppure nella fase di post produzione, però le voci devono essere reali e anche gli attori. Quando viene utilizzata l'intelligenza artificiale bisognerà praticamente far comparire una scritta almeno per 7 secondi con realizzato con il contributo IA. Mi sembra una cosa bellissima, peccato che riguardi soltanto gli spot della pubblica amministrazione. Non so se vi siete accorti che già in TV ci sono molti spot, per esempio quello dove si vede Jürgen Klopp, che sono interamente realizzati con l'intelligenza artificiale. Tutte le immagini sono cioè create al computer e tutte le voci sono praticamente sintetiche. Bello comunque che sia stato esplicitato che l'intenzione è proprio di tutelare attori, speaker e professionisti del settore audiovisivo, che siamo tutti un po' spaventati da questa rivoluzione, dobbiamo dirlo. La nostra musica, questa volta con Aaron, la canzone questa si intitola Wonderful Thing.

di Monte Carlo. Forse Le ragazze del Coyote Ugly era il 2000, non era un grandissimo film, però aveva una grande colonna sonora che includeva questa Can't Fight the Moonlight di Leanne Rimes, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Prima si parlava di intelligenza artificiale, adesso arriva il nuovo regolamento di ChatGPT, cioè di OpenAI, l'azienda alla base di ChatGPT, che vuole tutelare gli adolescenti. In pratica ci sarà un sistema per cui arriveranno dei promemoria che inviteranno i ragazzi a fare una pausa e a staccare se stanno troppo appunto sull'intelligenza artificiale. C'è già qualcosa di simile su Instagram e su TikTok. I genitori possono impostare le ore silenziose in cui ChatGPT non è accessibile in qualche modo e disattivare la modalità voce. Insomma, i genitori possono dire la loro anche sull'intelligenza artificiale.

0: Radio Monte Carlo, in apertura di programma abbiamo detto che l'R&B sembra essere il genere un po' in crisi in questo periodo, ma io quando penso a una bella canzone R&B penso anche a questa, The Boy Is Mine, di Brandy & Monica, canzone del 98, appena ascoltata appunto su Radio Monte Carlo. C'è invece una canzone che simboleggia un po' l'era della disco in Italia, credo che proprio sia la canzone più importante del genere, ed è in arrivo tra pochissimo.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 25 luglio, via. C'è occasione unica! Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
4: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7 99, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Una canzone iconica, questa di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Avete in programma di andare in vacanza al mare col vostro cagnolino? Evidentemente bisogna fare prima un paio di considerazioni. C'è Iodonna che ha raccolto la testimonianza di Claudia Ricci, avvocata dell'EMPA, che ha parlato delle regole, insomma, che ci sono per quanto riguarda il portare i cani in vacanza. Per quanto riguarda le spiagge, sono ammesse in quelle pubbliche, sono ammessi, cioè, i cani in quelle pubbliche al mare o al lago, a meno che il loro ingresso non sia stato interdetto da un'ordinanza del sindaco o della capitaneria di porto. In questo caso di solito scrivono anche il motivo dell'interdizione. Tutta un'altra questione se lo stabilimento è privato e di proprietà di un albergo o di un residence, perché qui le regole cambiano a seconda della proprietà. Bisogna stare attenti, fa sapere Claudia Ricci, agli annunci dove dicono che i cani sono liberamente ammessi nella struttura, perché questo magari è vero, però ci possono essere delle forti limitazioni. A quel punto tante coppie si ritrovano a passare la vacanza quasi separati, perché a turno si dedicano al cagnolino. Meglio sentire prima la struttura e farsi spiegare bene quali sono appunto le limitazioni relative allo spostamento dei cagnolini, e poi a quel punto tutto dovrebbe andare liscio, o almeno me lo auguro. La nostra musica, con questa di Harry Styles, è una delle più belle di questo periodo ed è American Girls.

Radio Monte Carlo, Michael Bublé e pochi altri si possono cimentare con i successi di Frank Sinatra. In questo caso era Come Fly With Me del 2004, questa bella versione. Parliamo un po' di cibi che quando siamo bambini ci sembrano tremendi e poi impariamo ad apprezzare con l'età. Ne ha scritto Webb e ha parlato in modo particolare dei cavoletti di Bruxelles, che pare siano odiati da tantissimi bambini. Io li ho sempre amati, devo dire. Però pare che nel tempo gli agricoltori abbiano selezionato varietà meno amare e quindi a quel punto è un pochino più facile imparare appunto ad amare questa verdura straordinaria. E poi più si entra in contatto con un alimento, più alla fine lo si ama e ci si abitua. È anche vero che le papille gustative da adulti sono di meno rispetto a quelle che si hanno da bambini, quindi certi sapori estremamente amari li sentiamo di meno. La nostra musica con Cosmic Girl, Jamiroquai.

0: Monte Carlo, voi occupatevi di passare una buona estate, che la musica ci pensiamo noi, in questo caso con Cosmic Girl di Jamiroquai. Ci pensiamo anche a tenervi informati, perché in arrivo ci sono le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il vice premier leghista Salvini è arrivato al carcere di Bollate per far visita a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 ha ucciso due rapinatori in fuga. Da ieri pomeriggio il 72enne è nel carcere milanese per scontare 14 anni e 9 mesi. Si dice convinto di subire un'ingiustizia e chiede la grazia al presidente Mattarella. Caldo da bollino rosso anche per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano sulle famiglie, che nel 2026 riorganizzano i consumi categoria per categoria. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. La guerra in Medio Oriente. L'esercito iraniano ha dichiarato di aver sferrato stamane un attacco con droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Lo stretto di Hormuz è completamente chiuso, riferiscono i Pashdaran, che hanno anche rivendicato di aver ucciso soldati americani in Kuwait. Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato almeno 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ma la maggior parte sarebbe stata abbattuta dalle difese antiaeree. I mondiali di calcio, tutto pronto per la finale Spagna-Argentina domani a New York. Questa sera invece la finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23 ore italiana tra Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

La classe inarrivabile di Anita Baker, Body and Soul su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 6 minuti, siete con me, io sono Erina Martelli, siamo arrivati a 7 minuti adesso, c'è sempre il nostro Paolo Rossato in regia, Rebecca Papi in redazione, che ci ha trovato questa notizia inerente gli influencer e la pubblicità, perché dal 27 settembre entreranno in vigore nuove norme europee che riguardano appunto influencer, creator e ovviamente anche le aziende che commissionano la pubblicità. Ne ha scritto Libero. L'obiettivo sarebbe rendere i contenuti sponsorizzati più trasparenti e facilmente riconoscibili, tutto questo per tutelare i consumatori. Quindi chi promuove un prodotto o un servizio dovrà indicare in modo chiaro quando quel contenuto è frutto di una collaborazione commerciale, cosa che ormai la maggior parte degli influencer già fa. C'è una stretta però molto interessante sul cosiddetto greenwashing, cioè su quando si fa finta di essere attenti all'ambiente, magari poi non lo si è. Cioè non sarà più possibile fare affermazioni generiche sui benefici ambientali di un prodotto senza prove concrete e verificabili, cioè le dichiarazioni dovranno essere supportate da dati certificati. In più le responsabilità non ricadranno soltanto sugli influencer ma anche sulle aziende che hanno commissionato la campagna pubblicitaria e anche sulle agenzie che eventualmente hanno fatto da tramite. Quindi tutto questo davvero credo che si possa tradurre in una serie di buone notizie. La nostra musica con Ray, questa è Where Is My Husband?

di Monte Carlo con Push di Lenny Kravitz. Si potrebbe realizzare un musical basandosi sulle canzoni di Lenny Kravitz, che sono tante, ci si potrebbe imbastire una storia. Mi offro volontaria nel caso. Beh, sapete che esiste un musical che ha debuttato in primavera a Broadway sulle canzoni di Huey Lewis and the News. Si intitola The Heart of Rock and Roll. Ovviamente ci sono tanti riferimenti anche a Ritorno al Futuro, e tutto ruota intorno a questa canzone che è The Power of Love.

0: Hey, will you send the news su Radio Monte Carlo? Automobilisti, siamo sulla 23 verso il confine di Stato. C'è una coda di 7 km tra Ponte e Baiugovizza per traffico congestionato. Prudenza e buon viaggio.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8,000. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a €2,49. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
18: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo!
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata!
19: Stasera, 18.45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende!
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
23: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
24: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

0: Sì, era l'epoca dei Commodores per Leone Ricci, questa era la loro Easy, pezzo del 77, ascoltato qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo tanto parlato di Jazz Open Modena, sapete che là c'è il nostro Claudio Di Leo e ha trovato un ospite eccezionale, sentiamo.
1: Jazz Open Modena in compagnia di Chef Bottura, salve Chef, come sta?
2: Ciao a tutti, bene, molto bene.
1: Allora, io so che lei si è guardato tutti i concerti.
2: Sì, tutti.
1: E continuerà a farlo fino alla fine.
2: Ma sì, sicuramente, anche stasera arriverò, forse un po' in ritardo, ma arriverò anche stasera.
1: C'ho gente al ristorante,
2: sì,
1: credo.
2: Sempre.
1: Quindi deve arrivare per forza.
2: Sì. Ma noi andiamo avanti anche la domenica, perché domenica avremo tutta una grande festa a Casa Maria Luigia, quindi proseguiamo col nostro party.
1: Chiudete praticamente l'esperienza di Jazz Open Modena. Che esperienza è stata per lei che vive così intensamente il territorio?
2: Io, guarda, ne parlavo con tutti i modenesi e la modenesità e siamo tutti entusiasti, ma entusiasti perché, a parte la grande musica, perché sai, di qua sono già passati gente come Bob Dylan, James Brown negli anni, quindi ci siamo visti tanti bei concerti, ma una settimana così intensa dove tutti sono stati coinvolti, tutti, poi la location nella grande piazza del Palazzo Ducale, per me è stata una cosa incredibile.
1: Immagino. Lei poi, tra l'altro, so che è un amante del jazz.
2: Sono cresciuto in una famiglia dove mia madre ci insegnava ad ascoltare l'opera e poi i miei fratelli, naturalmente i due più grandi, hanno cominciato, uno pro Beatles, l'altro pro Rolling Stones. Il fratello di mezzo ha cominciato, non so come, a importare dischi dall'America di country e blues.
1: Wow.
2: E da lì, dal blues al jazz, è un attimo. Quindi io, sempre vicino a mio fratello Paolo, ho cominciato ad ascoltare jazz sin da quando ero un bambino. Quindi è un attimo.
1: Il jazz è molta improvvisazione, in cucina ce n'è?
2: In cucina, se sei un grande cuoco puoi improvvisare, ma non puoi improvvisare di essere un grande cuoco.
1: Ma bella questa.
2: Questa è la realtà delle cose.
1: Me la segno.
2: Sì, perché quando hai delle difficoltà, come l'altra sera, sospendono il concerto, all'ultimo momento devi aprire le cucine e servire 40 ospiti che non sono partiti per il concerto, ho dovuto improvvisare con tutti gli altri ragazzi, quindi tutta la mia squadra ci ha messi lì, abbiamo detto cosa facciamo e siamo entrati in cucina e abbiamo improvvisato.
1: Avete jazzato. Cominciato a suonare jazz.
2: Abbiamo jazzato.
1: Esatto.
2: Sì. Abbiamo preso la pasta delle focacce della mattina, l'abbiamo stesa, ci abbiamo fatto delle pizze improvvisate, così come,
1: che saranno state buonissime comunque.
2: Eccezionali.
1: E ultima domanda, quant'è di ispirazione la musica per la sua cucina in particolare?
2: Per me la musica è tutto. E quando mi alzo la mattina e la prima cosa che faccio è ascolto la musica, quando vado a letto la notte, che l'ultima cosa che faccio è entro nella mia music room e metto su scelgo un disco a caso e lo ascolto e mi addormento e mi sveglio col fruscio
1: del centrino.
2: E quindi la musica è questo, no? È una ispirazione continua. Pensa che con Gregory Porter l'altra sera a fine della cena eravamo entrati talmente tanto in sintonia che c'era anche il suo manager e ha detto: ah no, noi sappiamo che tu hai un progetto a New York, un refettorio per la gente in difficoltà ad Harlem, io avrei un'idea, dimmi che idea è, voglio metterti sul palco te e Gregory, voglio, e dei musicisti, tu cucini, lui suona e canta e facciamo un progetto del genere. Fatto.
1: Meraviglia.
2: Quindi questa è la musica per me.
1: E questo, poi ne parleremo magari più in là quando si concretizzerà qualcosa, molto volentieri. Era lo chef Massimo Bottura qui su Radio Monte Carlo, che saluto e ringrazio.
2: Ciao a tutti.
1: Alla
2: grazie.
1: Prossima.
0: E complimenti di cuore al nostro Claudio Di Leo per l'acchiappo da Jazz Open Modena. Lo ricordiamo, Claudio sarà in onda oggi dalle 16 alle 19. Ora Gaia.

Questa è la versione di Seal di Walk On By, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Tifosi di Formula 1, questo è anche un weekend di gran premi, ce n'è uno in Belgio e attenzione perché abbiamo le qualifiche alle 16, in questi minuti peraltro sono in pista per le prove libere e poi ricordiamo che la gara sarà invece domani alle 15, assolutamente da non perdere. Ancora la nostra musica con il Follow Me Down, loro Skank & Nancy.

0: Skank e Nancy, You'll Follow Me Down, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ci sono artisti che ogni tanto invitano altri grandi colleghi a fare i cori delle loro canzoni. Per esempio Chaka Khan è stata invitata a fare da corista in una canzone che è stata l'unico grande successo americano di questo artista di Birmingham, e la canzone è in arrivo.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione, e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Ufficio Case Smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Radio Monte Carlo, avete riconosciuto anche la voce di Chaka Khan in questa di Stevie Winwood, era Higher Love. Stavo leggendo di Luis Capaldi e di come è nata una sua canzone molto famosa che era Someone You Loved, perché lui l'aveva scritta, diciamo, tra una canzone e l'altra, poi l'ha registrata sul suo telefono, poi si è messo finalmente al pianoforte e l'ha realizzata come la conosciamo e come l'ascoltiamo subito qui su Radio Monte Carlo nel nostro sabato. Eccolo qua, Luis Capaldi, il pezzo è Someone You Loved.

0: Estate di Negramare, l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore da parte mia, io sono Erina Martelli, da parte di Paolo Rossato in regia e di Rebecca Papi in redazione. Arrivano le news di TGCOM 24 e poi sarete con la nostra Silvia Notar Giacomo. Ci risentiamo domani dalle 7 alle 11. Bacio!
1: Drive Up. Buon pomeriggio da Aldo Preda. KGM ha presentato Rexton Sport XL, quinta generazione di questo modello. 5 metri e mezzo di lunghezza, altezza minima da terra 25 cm, capacità totale del vano di carico 1262 litri. A spingere questo pick-up un motore 2002 turbo diesel 4 cilindri, 202 cavalli la potenza. La coppia alle basse velocità è stata migliorata. Il differenziale autobloccante aiuta a mantenere la trazione in situazioni difficili come fango o neve, trasferendo la forza motrice alla ruota con maggiore aderenza quando una delle due slitta. Salite e traino, nessun problema. Lanciata 100% elettrica e poi ibrida, ora la Fiat 600 si arricchisce con una nuova versione a benzina. Nulla cambia all'esterno e all'interno, ma si aggiorna solo sotto il cofano con il motore Turbo 100, un 3 cilindri da 101 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, una motorizzazione che permette di avere coppia immediata già ai bassi regimi. È però sulle strade extraurbane o in autostrada che questo motore, a sesta inserita, mostra tutta la sua efficienza. Great Wall Motor ha presentato la Ora 5. Si tratta di un modello elettrico, full hybrid e benzina, una motorizzazione per ogni esigenza di utilizzo. Sotto il cofano delle versioni termiche un 1500 turbo benzina declinato nelle varianti da 160 cavalli e 224 cavalli per l'ibrido. La versione ibrida è probabilmente la più interessante, considerando l'abbondante domanda del mercato. Su strada ha dimostrato di avere le carte in regola per lanciare un guanto di sfida ai rivali europei. La guida è fluida, la dinamica curata e l'offerta tecnologica completa. Anche in termini di sicurezza, gli ADAS di livello 2 sono infatti di serie. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a 549 euro o in 10 rate da 54,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il vice premier e leader del Carroccio Salvini nel carcere di Bollate a Milano per far visita a Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani che chiede la grazia per il gioielliere. Il 72enne deve scontare 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga dal suo negozio. Continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato un'offensiva contro le basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. I Pasdaran annunciano la chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto, per motivi di sicurezza, il Kuwait ha sospeso temporaneamente le operazioni dell'aeroporto internazionale. Ancora attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. A Odessa un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile, causando una vittima civile e compromettendo la capacità operativa dell'imbarcazione. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione russa di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Caldo da bollino rosso per l'economia, avverte Confesercenti, che stima convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare da 6 fino a 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, record delle temperature in Sardegna, con un picco ieri di 47,3 gradi. Weekend da bollino rosso anche su strade e autostrade a causa dell'esodo estivo. Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti all'alba, in Emilia-Romagna e in Sardegna. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un 31enne è deceduto nello scontro frontale tra due auto. Feriti altri due giovani. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista travolto da un'auto. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale di Calcio in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera riflettori puntati sulla finalina per il terzo e quarto posto. Fischio d'inizio alle 23, ora italiana, per Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Daido, Life for Rent qui su Radio Monte Carlo. Buon sabato a tutti voi, bentrovati in questo 18 luglio. Siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, quest'oggi con voi fino alle 16:13:06. Non sono sola, saluto subito la squadra. C'è Dario Rizzuto in regia a Milano, regia calda a Milano. Non tanto dentro ovviamente la regia, ma quanto a Milano. Vabbè, le temperature sono così un pochino in giro per l'Italia, lo sappiamo, però pare che stia per finire questo grande caldo ovviamente anche a Roma, dove mi colloco io insieme a Chico Allotta che mi assiste alla parte tecnica, poi c'è Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che si occupa della bellissima musica che vi accompagnerà in questa giornata, in questo fine settimana. Approfitto per salutare tutti coloro che speriamo siano al fresco, magari molti di voi saranno giustamente al mare in questo periodo, è chiaro, è d'obbligo che uno sia in vacanza oppure no nel fine settimana, chi lavora dal lunedì al venerdì, insomma, si può concedere magari qualche bagnetto se hai il mare vicino, magari anche una bella passeggiata per i monti oppure per i boschi, no? Per cercare un po' di refrigerio. Parleremo chiaramente di meteo e di questo caldo afoso che ha colpito praticamente tutta Italia in questa settimana, ma pare che stia per finire. I primi temporali stanno già arrivando soprattutto nel nord-est, quindi confidiamo in un po' di freschetto. Allora, oggi saremo insieme, come dicevo prima, fino alle 16 e tra l'altro avremo anche delle belle incursioni del nostro Claudio Di Leo, che è grande protagonista a Jazz Open Modena, questa rassegna musicale stupenda, la prima edizione tutta italiana. Ci racconterà anche oggi un po' come sta andando, anche perché oggi è la giornata conclusiva, ha incontrato tantissimi ospiti e anche oggi tanti artisti, insomma, che sono passati a salutarlo, quindi lo ascolteremo. Intanto la nostra musica con Bruno Mars, questa è I Just Might.

Dal 2013 Justin Timberlake, Mirrors, qui su Radio Monte Carlo, 13-15 minuti, buon pranzo amici, non siamo abituati a incontrarci a quest'ora, quindi se state per pranzare, se state spadellando in questo momento, ecco la nostra grande musica ad accompagnarvi. Io devo salutare anche Rina Martelli che mi ha preceduta e che ritroverete chiaramente domani, domenica, sempre qui su Radio Monte Carlo. Allora, vari messaggi al 342-4141-762, sì c'è tanta gente, tanti di voi che stanno partendo per le vacanze, per esempio Valeria e Simone che stanno proprio iniziando le loro vacanze, sono in macchina direzione Porto Cesareo, stanno andando in Puglia, che meraviglia, sono stata qualche giorno fa da quelle parti, sarà bellissimo se è la prima volta soprattutto. State con noi, Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Dal 1980 un pezzone del boss Bruce Springsteen, Hungry Heart, da un grandissimo album The River, qui su Radio Monte Carlo. E tra pochissimo la nostra grande musica ci riporterà ovviamente negli anni 60. State con noi.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al

0: 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.

Una canzone senza tempo dal 68, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, qui su Radio Monte Carlo. Pensate, alla prima canzone postuma nella storia della musica che raggiunse la vetta della Billboard Hot 100, scritta da Otis Redding poco prima di morire, un giorno reduce dal grandissimo successo di un festival nel 1967, il Monterey Pop Festival. Ecco, scrisse questa canzone che era particolarmente ispirata. Dopo un bel po' entrò in studio, non aveva ancora ben chiare le idee sul testo, quindi la registrò pensando però di inserire soltanto un fischio. La scrisse insieme a Steve Cropper, che appunto lavorò con Otis Redding a questa canzone. Poi però purtroppo il 10 dicembre del 1967 ci fu un bruttissimo incidente che si portò via proprio Otis Redding. Il piccolo aereo sul quale viaggiava precipitò nelle acque del lago Monona nel Wisconsin, e di lì però che cosa successe per questa canzone? Steve Cropper decise di continuare a lavorare su questo brano, scelse di inserire comunque all'interno questo fischio che Otis Redding aveva registrato, e da lì poi nel 1968 divenne la grande canzone, il grandissimo successo postumo che tutti quanti conosciamo e che in questo sabato con grande piacere abbiamo ritrovato qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, buon pranzo a tutti voi, 13:27, spero sia in nostra compagnia, potete alzare il volume se avete bisogno anche di un po' di energia, ovviamente fatta dalla grande musica di Radio Monte Carlo per voi. Malika Ayane, questa è una possibilità.

care of your soul. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, qui su Radio Monte Carlo, canzone che potremmo dedicare alla straordinaria Jennifer Lopez, che due giorni fa era proprio vestita di glitter d'oro mentre cantava una canzone straordinaria italiana, Il cielo in una stanza, del grande Gino Paoli, mentre si esibiva nella suggestiva cornice di Taormina in occasione della sfilata di Dolce & Gabbana Alta Moda 2026. È stata grande protagonista, ma possiamo dire che tante sono le pop star americane che cantano sempre di più in italiano, e sembra essere davvero un trend, possiamo assolutamente dirlo, perché c'è stata per esempio Madonna che ha reinterpretato per un profumo sempre dello stesso brand la bambola di Patty Pravo, oppure Mariah Carey che ha emozionato con Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Quindi attendiamo la prossima superstar internazionale a cantare un brano italiano, saremo tanto tanto contenti.

0: Una bellissima canzone d'amore dei Boyzone, Baby Can I Hold You, e tra poco torniamo con una canzone direttamente dagli anni 80, dei BPM decisamente più sostenuti, che vi farà anche ballare. Buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
12: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
21: Non voglio essere fritto!
22: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
22: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
23: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
24: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
25: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
24: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
24: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
27: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
28: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Contrasti dagli anni Ottanta, questo tappeto elettronico molto cupo che si contrappone alla voce straordinaria di Annie Lennox, potente, calda, intrisa di venature soul e blues. L'abbiamo ritrovata nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. E allora di cupo parliamo, anche se in realtà quest'anno, nel appunto 2026, si celebrano 100 anni dalla nascita di uno dei capi di abbigliamento più sensuali, raffinati contemporaneamente che sia mai stato creato, il tubino nero. E pensate che tutto quanto è nato grazie a una grande rivoluzionaria della moda, ovvero Coco Chanel, che ha utilizzato praticamente sin dai suoi esordi il colore nero come cifra stilistica, che insomma l'ha assolutamente segnata, e anzi è stata anche molto criticata, soprattutto all'inizio, dai suoi compagni di viaggio nel mondo della moda in quel periodo, soprattutto per esempio uno stilista come Paul Poiret, che le diceva: ma perché utilizzi così tanto il nero? Per lei il nero era un colore essenziale, perfetto per tutte, non creava assolutamente differenza sociale tra le persone, le donne, e ha creato questo capo d'abbigliamento che poi è rimasto e che probabilmente è in tanti armadi di tutte le donne del mondo.

Gianluca Grignani, che ne sarà di noi qui su Radio Monte Carlo, 13:54, vari messaggi al 342-4141-762. C'è Marta che dice: fan del tubino nero, ne ho tantissimi, sembrano tutti uguali questi vestiti, ma in realtà non lo sono, confermo. Tra l'altro ormai sdoganate anche le sneakers sotto un bellissimo tubino nero e si è comunque molto molto raffinate ed eleganti, sicuramente un capo d'abbigliamento che non manca nel guardaroba della raffinatissima Shadei Adu. E noi ce li ascoltiamo proprio, gli Shadei, questa è Keys of Life qui su Radio Monte Carlo.

0: Quanta grazia nella voce di Sade Adoo, Keys of Life dal 1992, qui su Radio Monte Carlo. Pochi secondi e arriverà puntuale l'appuntamento con il TGCOM 24. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini fa visita a Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, le parole del vice premier. Sarei orgoglioso di poterlo candidare con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, preme sul Quirinale per la grazia. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media feriti diversi marine, missili e droni sul Kuwait, massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Attacchi incrociati russo-ucraini, Zelensky rivendica. Abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante nella regione di Chernigov e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Bilancio stradale di sangue, scontro fra 2 auto sulla statale Adriatica a Cesenatico. Perde la vita una 36enne, ci sono 2 feriti. Ciclista 66enne travolto mortalmente da un'auto nel Cagliaritano sulla statale 128 all'altezza di Mandas. Mondiali di calcio al rush finale e il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra. Scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo tra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
11: Cibu, cibu.

Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith, faith. George Michael, Faith, qui su Radio Monte Carlo, 5 minuti dopo le 14, buon sabato, 18 luglio, buona estate. Cari amici, in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo, con voi fino alle 16. Allora, parliamo un po' di mondiali, perché questa sera alle 23 la sfida per il terzo posto ai mondiali di calcio tra Francia e Inghilterra a Miami, e domani la finale, ovviamente, tra Spagna e Argentina. Noi ce ne andiamo in una città che vivrà particolarmente in modo emozionante questa finale. Sto parlando di Madrid, perché l'aria che si respira in questa città è davvero unica, una miscela esplosiva di euforia, sana rivalità e anche un pizzico di nostalgia, perché Madrid non è una città qualunque per gli argentini, visto che ospita una delle comunità argentine più grandi e integrate d'Europa. Quindi questa finale non è vissuta come uno scontro tra estranei, ma quasi come un derby di famiglia, dove il cuore di molti residenti è letteralmente spaccato a metà. Quindi immaginiamoci, in tanti luoghi di questa città ci saranno i colori rossi dell'Argentina, ci saranno i colori celesti, bianchi, no, rossi della Spagna e celesti e bianchi invece dell'Argentina, e poi per esempio vari quartieri, come per esempio il Cuatro Caminos o Tetuán oppure Chambéry, che saranno grandi protagonisti anche e soprattutto del tifo argentino. Invece per esempio Plaza Colón, in pieno centro, verrà allestito un maxi schermo. Questa piazza è stata ribattezzata Plaza Selección, che in spagnolo vuol dire piazza nazionale, della nazionale, perché lì scenderanno in campo tutti quanti gli spagnoli. Quindi ciò che renderà poi speciale questa sfida a Madrid è che, qualunque sia il risultato, la città sarà in festa inevitabilmente, quindi si festeggerà. E le fontane di Cibeles e Neptuno verranno sommerse dai caroselli spagnoli qualora vincesse la Spagna. Se invece dovesse vincere l'Argentina, la festa si sposterà in massa verso la Puerta del Sol, dove la comunità argentina appunto festeggerà fino all'alba. Questo più o meno quello che avverrà a Madrid, e qualora doveste essere da quelle parti, sappiate che sarà una grande festa, va bene? Poi magari molti di voi che non sono a Madrid vedranno comunque questa finale particolarmente attesa. State con noi qui su Radio Monte Carlo.

Dopo di me, dalle 16 alle 19, prenderà lui le redini della diretta, appunto, per accompagnarci in questo bellissimo racconto musicale che ormai sta seguendo da qualche giorno, da una settimanella, con tanti ospiti, tanti artisti. Quindi mi raccomando, se siete anche dalle parti di Modena e passate in Piazza Roma, andate a salutarlo, vi darà sicuramente un grande abbraccio.

0: La canzone perfetta per questa stagione, Un raggio di sole, Jovanotti. E allora tra poco, amici, andremo dal nostro Claudio Di Leo a Jazz Open Modena, quindi state con noi, buona estate su Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2.

0: Meyer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina Deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi Deghi solo cliccare.
7: E non Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18.45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Ho deciso. Torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
17: GNV, il tuo traghetto.
18: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99. TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid. La tua nuova idea di stile.

0: 180 George Benson, Love for Love, qui su Radio Monte Carlo. È arrivato il momento di raggiungere il nostro Claudio Di Leo a Jazz Open Modena, anche oggi con un ospite. Vai Claudio!
1: Jazz Open Modena, siamo in Piazza Roma con lo studio di Radio Monte Carlo. Tra i main sponsor di questa manifestazione c'è anche Ferrari, tanto che noi qui accanto allo studio di Radio Monte Carlo abbiamo una meravigliosa Ferrari gialla, che se non sbaglio è una 275 GTB, ma io vicino a me ho un ospite che ci saprà spiegare sicuramente meglio tutto. È il dottor Michele Pignatti Morano, che è direttore dei Musei Ferrari. Salve direttore, come sta?
2: Grazie, molto bene Claudio, è un piacere essere qua con voi.
1: Ci ritroviamo dopo l'inaugurazione che ci ha visti insieme a febbraio, no?
2: 18 di febbraio, il compleanno di Enzo Ferrari, abbiamo inaugurato la mostra Greatest Hits al Museo Enzo Ferrari,
1: che se non sbaglio ogni anno cambia proprio in occasione del compleanno.
2: È il nostro regalo che facciamo ad Enzo Ferrari.
1: Meraviglioso. Allora, dicevo di questa macchina che abbiamo qui accanto a noi. Lei sa sicuramente meglio di me che tipo di macchina è.
2: Hai spiegato benissimo, è una 275 GTB. Questa qua fa riferimento a Miles Davis. Con il Jazz Open non potevamo che portare in piazza una macchina che facesse riferimento a uno dei più grandi jazzisti come Miles Davis, e alla nostra mostra appunto che abbiamo in esposizione.
1: Tra l'altro quest'anno si ricordano anche, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, che abbiamo ricordato anche durante Umbria Jazz, noi di Radio Monte Carlo. Tra l'altro la mostra che c'è in questo momento al Museo Enzo Ferrari si chiama The Greatest Hits, perché ha un collegamento a doppio filo con la musica. Le macchine esposte, lei diceva di Miles Davis, sono quelle appartenute o delle repliche identiche appartenute a grandi della musica.
2: Assolutamente, non delle repliche, ma il modello simile.
1: Modello simile,
2: va specificato. È proprio questo collegamento tra il musicista e la macchina, perché è un legame molto forte, e raccontiamo un aneddoto con dei podcast tra la macchina e quello che collega poi anche l'artista.
1: Chi visiterà il museo vedrà dei QR code che, inquadrati con il vostro telefonino, vi spiegheranno macchina per macchina a chi è appartenuta, in che contesto c'è stata quella macchina. Io mi ricordo, non so, quella di John Lennon.
2: Abbiamo John Lennon, abbiamo von Karajan, abbiamo Jamiroquai, abbiamo Pavarotti, Elton John, ce l'abbiamo veramente tutti.
1: Adesso chi è uno degli ultimi importanti della musica ad aver acquistato Ferrari?
2: È uno degli ultimi, parliamo di una macchina moderna, parliamo di Swiss Beats con un SF 90 Spider, che quando gli abbiamo parlato della mostra era talmente entusiasta che addirittura ha detto: ce l'ho in consegna, ve la lascio lì a Modena prima di farmela mandare negli Stati Uniti. E questo penso sia veramente una cosa bellissima, l'attaccamento e questa passione per questo marchio anche da parte degli artisti come lui.
1: Perfetto, grazie mille al direttore Michele Pignatti Morano, direttore dei Musei Ferrari. Se capitate da queste parti, non solo per il festival, beh, passate sicuramente a visitare il Museo Enzo Ferrari, che è meraviglioso.
2: Grazie a voi, e appunto per noi questo collegamento è molto importante, perché il territorio lo sentiamo tantissimo, e fare questo collegamento tra i musei e il territorio di Modena è importantissimo.
1: Grazie mille.
2: Grazie, grazie, alla prossima.

0: Una bella collaborazione tra James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings qui su Radio Monte Carlo. Tra poco, amici, facciamo un bel salto negli anni 90, metà anni 90, con una canzone colonna sonora di un'intera generazione. Buona estate, state qui su Radio Monte Carlo.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.

Siamo tornati nel 96 con l'eterna ragazza ribelle, Alanis Morissette e Ronic qui su Radio Monte Carlo. Io sono tornata ai miei 13 anni quando uscì quel capolavoro di Jagged Little Pill, che fu l'album che consacrò quest'artista canadese che fece il giro del mondo, soprattutto con questa canzone che fu la canzone lancio, appunto, che lanciò tutto questo album meraviglioso. Io consumai letteralmente questo straordinario lavoro di Alanis Morissette, che era una giovane pop star canadese prima di quell'anno, però ecco, trovò la sua vera identità proprio con queste canzoni, con questo album. La svolta, pensate, avvenne quando lei incontrò il produttore e autore Glenn Ballard a Los Angeles. Tra i due scattò veramente un'alchimia artistica potentissima, immediata, tanto che appunto Ballard le diede totale libertà proprio soprattutto nella scrittura delle canzoni, spingendola a scrivere senza filtri. Così lei diventò veramente la voce di un'intera generazione, perché in qualche modo abilitò tutte quante le donne e le ragazze ad essere arrabbiate, a poter dire siamo arrabbiate, siamo imperfette, contraddittorie, disinvolte, non soltanto nella musica ma nella nostra vita. Un album straordinario e una canzone bellissima che abbiamo ritrovato nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. State con noi, buona estate anche con Nelly e Kelly Rowland.

Una delle canzoni di questa estate, Bungaro, Brisa Morena, qui su Radio Monte Carlo. Ancora buon sabato a tutti voi, 14:55, felice di accompagnarvi in questa giornata. In questo pomeriggio io sono Silvia Notargiacomo, saremo insieme fino alle 16. Saluto gli amici che hanno scritto al 342-4141-762 e ci hanno detto: siamo passati davanti al vostro studio in Piazza Roma, Modena. E allora fate come questi amici, perché c'è il nostro Claudio Di Leo che tra l'altro dalle 16 alle 19 sarà proprio in diretta da lì, e oltre al grande abbraccio che vi darà lui, magari riuscirete anche a prendere qualche bel gadget. Ci sono anche i nostri meravigliosi ventagli di Radio Monte Carlo.

0: Radio Gaga e Queen qui su Radio Monte Carlo. Amici, buon sabato a tutti voi. Tra pochissimi secondi appuntamento con il TGCOM 24. State con noi.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Ritiene di aver subito un'ingiustizia, alle parole del vice premier. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. In Iran, nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi marine. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Attacchi incrociati russo-ucraini, Zelensky rivendica. Abbiamo colpito 2 impianti di componenti per droni, almeno 7 morti e 24 feriti. Mosca distrugge un deposito di carburante e fa una vittima in un bombardamento sul porto di Odessa. Putin precipita nei sondaggi. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica vera e propria. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia urbana, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta. Domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, di fronte terza e quarta del ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Una delle canzoni più belle di John Legend, All of Me, qui su Radio Monte Carlo. E tra l'altro il cantautore statunitense ha portato sul palco dei tanti concerti che lo hanno visto protagonista nel nostro paese varie versioni al piano dei suoi più grandi successi, tra cui ovviamente anche quella di All of Me e di altri brani che insomma sono stati particolarmente fortunati per lui, che ha una carriera veramente intensa. E noi di Radio Monte Carlo, che siamo la radio ufficiale del tour italiano di John Legend, siamo prontissimi per questa ultima data, il 24 luglio a Ostuni, una ultima occasione per vederlo dal vivo, per ascoltarlo dal vivo e sicuramente anche lasciarsi emozionare. Allora, buon sabato a tutti voi, ben trovati in questo 18 luglio, 6 minuti dopo le 15, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme per un'ultima ora fino alle 16, dopodiché la linea andrà al nostro Claudio Di Leo, che da Piazza Roma in quella di Modena sta seguendo Jazz Open Modena, questa rassegna musicale meravigliosa, ci sta raccontando tutto anche attraverso gli ospiti chiaramente che intervista e le sue varie incursioni nei nostri programmi. Siamo molto molto felici di questo, vi invitiamo chiaramente a passare se siete proprio dalle parti di Modena davanti al nostro studio un po' per salutare lui e soprattutto magari per andare a prendere qualche gadget di Radio Monte Carlo, perché siamo molto felici di poterveli regalare. State con noi, buon sabato e soprattutto buona estate su Radio Monte Carlo.

fatto grandissime canzoni. Prima abbiamo ascoltato Ironic di Alanis Morissette, ma ci fu un'altra grande canzone nel 96 che fu veramente colonna sonora di tanti. No Doubt, Don't Speak.

0: 1996 per questa canzone simbolo dei No Doubt, Don't Speak. L'abbiamo ritrovata nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini.

0: Limoncè. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: E sì.
11: Sì e no fiorentini?
12: Sì.
13: Si vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Never knew love like this before, Stephanie Mills, qui su Radio Monte Carlo, 15:28, ancora buon sabato a tutti voi, ben trovati in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Allora amici, siamo molto fortunati noi a vivere in un paese così pieno di arte, ecco, però non tutti hanno la fortuna di nascere in Italia, vivere in Italia, poter venire in Italia, ecco, noi siamo circondati da talmente tanta arte che a volte, insomma, rischiamo anche forse di dare un po' per scontata tutta questa bellezza, però le nostre straordinarie opere immortali sono conosciute ovviamente e amate anche in tutto il mondo. Ecco, migliaia di persone ogni anno attraversano il mondo per vedere con i propri occhi grandi capolavori dell'arte classica, medievale, rinascimentale italiana. Esiste, pensate, un luogo in Giappone che ha provato a fare il contrario, cioè portare l'Italia nel proprio paese. Nel 1998 è nato l'Otsuka Museum, un museo di oltre 30.000 metri quadrati immerso nel Parco Nazionale di Naruto, sull'isola di Shikoku, che ha una particolarità veramente incredibile, perché qui si possono ammirare oltre 1.000 repliche a grandezza naturale di capolavori della storia dell'arte occidentale, appartenenti a più di 190 musei che si trovano in 25 paesi diversi. Ecco, inutile dire che l'Italia, pur non essendo l'unico paese rappresentato, faccia da padrona nelle sale del museo, a partire da bellissime ricostruzioni degli scavi di Pompei, per esempio. Ci sono gli affreschi che si possono ammirare, passando per una copia della Cappella degli Scrovegni di Padova, grande capolavoro di Giotto, oppure arrivando alla replica a grandezza naturale della Cappella Sistina di Michelangelo. Qual è la particolarità? Che queste opere si possono toccare con mano, si possono vedere, sono fatte di ceramica, sono meravigliose anche a guardarle così su internet. Sì, amici, lo so, è un surrogato della nostra arte, dell'arte di tanti paesi del mondo, ma intanto un bel modo per dare opportunità a chi non può viaggiare in Giappone e ammirare dal vivo queste opere originali, quantomeno per conoscerle e apprezzarne la bellezza, quindi una bella idea.

Dua Lipa Be The One qui su Radio Monte Carlo. Beh, lei è diventata una vera e propria icona della generazione Z che legge, amici, perché questa cantante britannica di grande talento e di grande successo, oltre a consigliare libri ai suoi milioni di follower, ha anche costruito negli anni un vero e proprio progetto culturale che comprende un book club, appunto, attraverso cui consiglia dei libri con interviste con scrittori, poi c'è anche una newsletter e persino una biblioteca dedicata ai libri censurati. Una ragazza dalla grande sensibilità che ama particolarmente leggere, motivo per cui poi ha scelto proprio di dare vita a questo grande progetto culturale che pare sia molto molto apprezzato soprattutto dai giovani. Tra l'altro avrà finito il suo viaggio di nozze qui in Italia, perché insomma l'ha girata praticamente tutta, e siamo molto molto contenti che abbia scelto poi il nostro paese per il suo matrimonio. Ne abbiamo tanto parlato inevitabilmente. State con noi, buon sabato anche con Angun.

0: Rangoon, Snow on the Sahara, qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Dagli scarti del riso nasce una casa che respira. Sulle Alpi Biellesi è nata Hexa, una microcasa realizzata con materiali ottenuti dagli scarti della lavorazione del riso, trasformando un residuo agricolo in una preziosa risorsa. I pannelli sono naturali, traspiranti, regolano umidità degli ambienti e a fine vita sono completamente biodegradabili, tornando alla terra senza lasciare rifiuti. Un progetto che dimostra come economia circolare e innovazione possano dare vita a un'edilizia più sostenibile, dove ciò che un tempo era uno scarto diventa il materiale per costruire il futuro.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
9: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
10: GNV, il tuo traghetto.
11: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Deghi scegliere, cliccare.
16: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99€ e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Dal 1987 Eric Carmen, Hungry Eyes, qui su Radio Monte Carlo, 15:50. Ancora buon sabato, ancora ben trovati in mia compagnia, Silvia Notar Giacomo. A proposito di occhi, io li vedo dai nostri monitor in lontananza, questi occhi belli vispi, carichi di energia, sono quelli del nostro Claudio Di Leo. Claudio!
1: Quanta energia, Silvietta, ma tantissima energia. No, me ne è rimasta abbastanza per concludere. Buon pomeriggio a tutti, amici, intanto, tranne a Dario Rizzuto in regia. Dicevo, mi è rimasta abbastanza energia per concludere quest'ultima giornata di Jazz Open Modena.
0: Che meraviglia, insomma, è stata una bella edizione, una bella prima edizione di cui sei stato praticamente protagonista assoluto insieme a tutti gli altri artisti che sono stati tanti. Tu li hai incontrati, hai avuto modo di scambiare due chiacchiere con loro, di godere dei concerti meravigliosi. Qual è stato il momento più emozionante per te?
1: Luca Carboni ieri sera, dai, mi è scesa anche un po' una lagrimuccia per motivi miei affettivi, ed è, guarda, è complicato commuovermi, molto
0: sì,
1: complicato.
0: Sì, dai, non direi.
1: Invece sono un po' un parecchio orsone, quindi.
0: No? Ma tu mi sembri un po' come la canzone di Ligabue, no? I duri, cioè, hanno due cuori, no? E tu sei proprio quella roba lì, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, può darsi che sia proprio quella roba. Però ieri sera è stato veramente toccante il concerto di Luca Carboni. Poi l'ho anche intervistato ed è veramente molto carino.
0: Ecco, questa sera si concluderà questa bella edizione di Jazz Open Modena con
1: Jean-Michel Jarre.
0: Oh, che meraviglia, che meraviglia. Tutti i contenuti realizzati dal nostro Claudio Di Leo li ritrovate sul nostro sito radiomontecarlo.net. A dopo, Claudio, che ci sarai tu dalle 16.
1: Sì.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao. E state con noi con la nostra grande musica, la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Un grande Prince con la sua Gold a chiudere queste tre ore in mia compagnia, Silvia Notargiacomo. Io vi ringrazio tutti voi, grazie a Dario Rizzuto, Chico Allotta in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone che si è occupato della musica, tra pochissimo TG Com 24 e subito dopo in diretta da Jazz Open Modena il nostro Claudio Di Leo. Ciao a tutti, state bene, a domani.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, mira alla grazia, premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato tre morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce Hormuz è chiuso. Per i media, feriti diversi Marines. Missili e droni sul Kuwait. Massima allerta. I Pasdaran parlano di petroliere a fuoco in una zona minata dello stretto. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i due titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic?
7: La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

Ognuno ha il proprio colore e tutti devono portarlo con orgoglio. True Colors, Cyndi Lauper, le 16:06, questa è Radio Monte Carlo. Ma buon pomeriggio amici, buon sabato 18 di luglio, Claudio Di Leo in diretta da Jazz Open Modena, da Piazza Roma, per l'ultima giornata di questo fantastico festival che vi abbiamo raccontato, che vi ho raccontato meglio, da domenica scorsa, da lunedì. Oggi ultima serata. Come sentite dai rumori di fondo, stanno facendo già il sound check. Noi abbiamo lo studio praticamente a 50 metri nemmeno dal palco principale. Poi oggi tra l'altro c'è Jean-Michel Jarre che usa le sonorità, insomma, che sono un po' parecchio ficcanti nel nostro studio, arrivano molto prepotentemente, quindi le sentirete, ma soprattutto le sentiremo noi questa sera a partire dalle 21:30, questa performance come al solito grandiosa di non solo suoni ma anche luci sul palco di Jazz Open Modena. Un saluto a Silvia Notar Giacomo, che ritroveremo domani, grazie a Silvietta che ci ha tenuto compagnia sino adesso. Sono costretto per contratto a salutare anche Dario Rizzuto, che ahimè, ma smettila, che ahimè vedo in regia a Milano, e naturalmente la nostra grande musica. Ci siete anche voi, 342 41 41 762, se volete scriverci, altrimenti se siete a Modena, beh, passatemi a trovare, io sono qua a due passi dal palco di Piazza Roma. Il Tiro Mancino adesso. Ragazzi.

Jake Bug con House on the Dawn, 16:13 su Radio Monte Carlo. Chiaramente seguiremo le qualifiche del Gran Premio del Belgio, la decima tappa del Mondiale di Formula 1. Nella terza sessione di libere si è chiusa con il miglior tempo di Antonelli, soprattutto con l'incidente di Hamilton, che però nella Q1 è in pista, quindi il team Ferrari ha riparato in tempo i danni. Poi siamo a Modena, che è la Motor Valley italiana, la terra della Ferrari, quindi non possiamo non seguire le qualifiche della Formula 1 del Gran Premio del Belgio. Eagle Eye Cherry adesso, Falling in Love Again. I'm so tired.

0: 35 anni. Ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Jazz Open Modena in diretta da Piazza Roma, Radio Monte Carlo. Abbiamo un personaggio che è dietro le quinte del festival, non solo di questo perché tanti festival hai fatto nella tua vita. Lei è la Hospitality Manager, Claudia Tonella, benvenuta.
1: Grazie, ciao, buongiorno.
0: Allora, Hospitality Manager, che lavoro fai?
1: Guarda, mia mamma ancora adesso me lo chiede, ma tu che lavoro fai esattamente nella vita? Allora, Hospitality Manager, si sa, gli artisti hanno un sacco di pretese, cioè diverse pretese giustamente legate a quello che è il concerto, al tour, e noi, almeno io in questo caso, mi occupo di tutta quella che è la parte di hospitality, dei camerini, di cosa mangiano, di cosa bevono, di dove dormono, i trasporti, insomma tutto, la babysitter, ecco, per riassumerla in una parola.
0: Ieri hai fatto una battuta e mi ha fatto morire da ridere, hai detto: se sono boy band faccio la babysitter, in altri casi la badante.
1: Eh sì, allora con tutto rispetto per le badanti, che, però è così, perché io molte volte mi ritrovo, ma anche stamattina, scusami, a che ora è la colazione? Scusami, a che ora è il check out? Ma senti, ma se devo lavare la lavanderia posso portare anche l'intimo? Cioè io arrivo anche veramente a fare questo lavoro a 360 gradi, che vai dai trasporti agli hotel alle cose serie, quindi ha anche queste cose che per noi sono veramente magari sciocchezze, però sai, uno quando è in tournée, viaggiando, essendo ogni giorno in una città diversa, ha anche queste piccole cose da curare.
0: La star più capricciosa che ti è capitata?
1: Ma in generale?
0: Sì.
1: Non lo so, guarda, ci devo pensare.
0: Fai dei nomi, tranquillamente.
1: Allora, io in realtà è la mia prima esperienza jazz questa, perché io arrivo da un mondo di concerti legati principalmente alla musica rock o anche pop. Devo dire che fino adesso grandi esperienze brutte non ne ho avute. Ovvio che se mi dici richieste più strane, sì, ne ho avute, tipo dividimi le M&M's per colore.
0: No, chi questo?
1: Questo è Marilyn Manson, ai okay. tempi quando si divertiva un po' a dare... vabbè. Oppure il camerino arredato di questo colore, ad esempio Billie Eilish vuole il camerino arredato con un pipe and drape fatto di colore pastello con dei fiori così, insomma ci sono richieste anche molto particolari, eh.
0: E invece tra le star che si sono esibite in questo festival, la Jazz Open Modena, una richiesta particolare?
1: Allora, richieste particolari no, però la bellezza di questi artisti è stato, io ero molto curiosa di questo festival e di questo mondo. Ti posso dire che questi artisti sono stati favolosi dal primo all'ultimo, umani, terra terra. Tipo il primo giorno mi arriva questo WhatsApp: ciao, sono Gregory Porter, ma per noleggiare una macchina. E tu dici: ah, l'artista ti scrive direttamente,
0: sì.
1: Cosa alla quale io non sono molto abituata, perché di solito prima dell'artista c'è l'assistente dell'assistente,
0: una catena di persone.
1: Esatto, e invece lui è un patatone.
0: Sì, lo so, l'ho intervistato ed è veramente un patatone.
1: È un patatone, proprio ti viene voglia di abbracciarlo.
0: Giusta definizione.
1: Sì.
0: Grazie mille a
1: Grazie
0: Claudia
1: a
0: Tonella, Hospitality Manager di Jazz Open Italia.
1: Grazie.
0: E ci vediamo poi nel backstage.
1: Sì. Grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Grazie.
1: Ciao.

The Sun con We Are The People su Radio Monte Carlo alle 16.34. Se Jean-Michel Jarre e il suo soundcheck ci lascia parlare, parliamo anche di una cosa che riguarda tutti quelli che vanno al mare in questo periodo, che non è il mio caso e nemmeno mi lamento tanto. Quelli che dicono andiamo a prendere il sole che fa meno male tra le 7 e le 9 del mattino. Ed è vero, ed è la scienza che ce lo dice, perché esporsi al sole tra le 7 e le 9 del mattino può offrire numerosi benefici per la salute, perché in questa fascia oraria la luce solare attraversa uno strato più spesso di atmosfera, quindi si riducono i raggi UV, queste lunghezze d'onda, così come quelle che sta sparando adesso Jean-Michel Jarre, stimolano dei mitocondri e favoriscono la produzione di sostanze antiossidanti, quindi aiutano anche le cellule a contrastare lo stress ossidativo, in parole molto spicce, combattono l'invecchiamento cellulare. Inoltre poi la luce del mattino regola il ritmo circadiano, quindi segnala al cervello l'inizio della giornata, riduce la melatonina, insomma aumenta il cortisolo e ci aiuta anche a cominciare con maggiore sprint la giornata. Questa sincronizzazione favorisce poi una produzione migliore di melatonina la sera, quindi è un po' un cerchio che si chiude, perché ci aiuta anche a dormire meglio. E poi in queste giornate così calde prendere il sole al mattino tra le 7 e le 9 è sicuramente anche più fresco, perché credo che anche in spiaggia, non lo so, ditemelo voi, in questo periodo non si sta proprio freschissimi. 342 41 41 762, i vostri messaggi in diretta da Modena, ultima giornata, ha smesso di Jazz Open Modena, insieme a me Claudio Di Leo fino alle 19.

0: Take That con Prey, appena riascoltati qui su Radio Monte Carlo.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Whitney Houston insieme a Enrico Iglesias, Could I Have These Keys Forever, un bacio che non finisce mai, che è per sempre. Alle 16.47 su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Piazza Roma, da Modena per Jazz Open Modena. Un po' di vostri messaggi arrivati al 342-4141-762 riguardo quello che dicevo prima, il prendere il sole al mattino presto, che fa bene non solo perché prendiamo meno raggi UV, ma anche per il nostro ritmo circadiano, quindi si attiva prima il nostro metabolismo, si va a dormire meglio la sera. Salve a tutti voi, dice Giacomo dalla provincia di Reggio Calabria. Da quando sono nate le nostre ragazze andiamo al mare dalle 5 di mattina, accidenti, e al massimo fino alle 10, anche per via inizialmente la regola che fa bene lo iodio per i bambini. Da quell'anno, 2006, quindi sono passati 20 anni, abbiamo sempre rispettato questa regola. Alle 5 di mattina però ogni tanto comincia a essere buio, comincia a essere buio alle 5 di mattina. Comunque, complimenti a voi per la costanza. Poi altri messaggi: c'è chi ieri sera era qui a vedere il concerto di Luca Carboni. Federica voleva passare da queste parti ma non ci ha trovato. A che ora sei arrivata però, Federica? Perché il concerto di Luca Carboni è iniziato praticamente alle 10:15. Poi ancora c'è Alex da Roma, lui ci sta ascoltando da Roma, ma ha mandato un amico per un abbraccio qui a Modena. Va benissimo, io ho abbracciato e stretto tantissime mani, quindi sono contento se riuscirò a vedere anche lui. Un saluto a Elvira, invece anche lei sempre presente, e ancora saluto anche da Adriano da Torri, frazione di Ventimiglia. 342 41 41 762 Radio Monte Carlo, adesso con Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Giorgia con Oro Nero mi faceva ridere questo finale così dolce del pezzo di Giorgia. Nel frattempo ho aperto il microfono e qua sembra di essere ad un rave. No, tra l'altro sarà uno spettacolo meraviglioso quello di stasera di Jean-Michel Jarre, musica e luci davvero emozionante. Norris, Antonelli, Leclerc al momento i primi tre per le qualifiche del Gran Premio del Belgio, però attenzione perché Norris ha una penalità da scontare, quindi non c'è nulla ancora di definito. The Cranberries, Jazz My Imagination.

0: The Cranberries, Just My Imagination, a chiudere la nostra prima ora trascorsa insieme adesso. Breaking news del TGcom 24 e Autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, TAN e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, ritiene di aver subito un'ingiustizia. Le parole del vice premier: sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Il gioielliere cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori in fuga, 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. In Iran nuovi raid USA avrebbero causato 3 morti. Teheran attacca basi americane nel Golfo e ribadisce lo stretto di Hormuz è chiuso. Per i media feriti diversi Marines. Così Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Spahn si dimette da capogruppo della CDU-CSU al Bundestag dopo le polemiche per essere diventato padre insieme al marito grazie alla maternità surrogata negli USA. In Germania è vietata e lui stesso la osteggiò. Così il cancelliere Merz: in politica la credibilità è fondamentale. Si tuffa nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni e non riemerge. Il bambino è gravissimo. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano hanno recuperato il corpo a Golfo Rivolta nel Cremonese. L'uomo, indiano, ha avuto un malore in acqua. Era in compagnia del fratello e del nipotino. Dopo 25 anni, Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale, assemblea del movimento di protesta. Domani un corteo, fino al 21 luglio, dibattiti e manifestazioni di piazza. Mondiali di calcio al penultimo atto, è il giorno della finalina. Dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da CT dei Bleu, incombe Zidane. Dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso la A4 2 km di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza, sulla A23 ma verso il confine di Stato 7 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, sulla A14 verso Taranto 1 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Imola, proseguendo 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Faenza e Forlì, sulla A1 verso Napoli 5 km di coda per incidente tra Fidenza e l'immissione sulla A15, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Prudenza e buon viaggio.

con Wiley, 17:07 minuti, apriamo così la seconda delle tre ore che trascorriamo insieme questo sabato 18 luglio. Buon pomeriggio ancora, quasi buona serata ormai si deve dire, e da Claudio Di Leo insieme fino alle 19 in diretta da Piazza Roma per Jazz Open Modena, questa ultima giornata di questi sei giorni di festival grandiosi. Poi magari mi prenderò un minuto in più verso la fine delle nostre tre ore, uno per ringraziare tutti quelli che ci sono dietro queste ore di diretta che abbiamo fatto qui, le interviste e tutto quanto il resto, perché io sono solamente l'ultimo anello di una lunga catena di persone che hanno lavorato tantissimo sia qui quanto a Milano nella nostra sede centrale perché tutto riuscisse al meglio. E devo dire, posso dirlo adesso? Mancano, a meno che non mi rompo una gamba mentre annuncio Jean-Michel Jarre sul palco stasera, sembra essere andato veramente tutto per il meglio, ma grazie a una squadra incredibile che Radio Monte Carlo ha messo in campo per questi sei giorni di Jazz Open Modena. Allora, quanto riguarda invece le qualifiche del Gran Premio del Belgio, c'è stata un'interruzione delle qualifiche perché c'era della ghiaia sul tracciato e quindi c'è stato il tempo che ci voleva per pulire la pista, e sono rientrati in pista da poco, quindi mancano gli ultimi credo 3 minuti di qualifiche e poi vi do anche le posizioni della griglia per la partenza di domani. Un po' di saluti volevo fare, messaggi arrivati al 342 41 41 762. Maria Vittoria, che in questo momento con la musica di Radio Monte Carlo sta prendendo il sole in terrazza guardando il mare dalla costiera amalfitana. Cosa bellissima, soprattutto perché lo fai accompagnandoti con Radio Monte Carlo. Ma la mia domanda è: ma non fa caldo? Non avete caldo anche al mare in questo momento? Vabbè che non si fa il bagno, però.

Irene, grandi sono come tu mi vuoi. Alle 17:16 si sono concluse le qualificazioni per la pole position del Gran Premio del Belgio. Allora, in teoria la griglia vedeva Antonelli, poi Verstappen, Norris, Russell, Leclerc e Hamilton, le Ferrari quindi quinta e sesta. Però 10 podi la griglia vedeva Antonelli, poi Verstappen, Norris, Russell, Leclerc e Hamilton, le Ferrari quindi quinta e sesta. Però 10

0: subito. L'offerta termina a fine mese.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Eccoli i Dire Straits, appena riascoltati con So Far Away qui su Radio Monte Carlo.
1: L'ultimo giorno di festival, l'ultimo giorno di Jazz Open Modena, non potevamo non chiudere con colui che è l'ideatore, il fondatore di Jazz Open da 32 anni a Stoccarda e per il primo anno qui a Modena. Welcome Jürgen Schlenzog.
2: Ciao Claudio.
1: Thank How you. Are you? Come stai?
2: I'm fine, we are in the middle of the festival and obviously when you work all year for such a festival, it's just a pleasure to run it then.
1: Certo, siamo alla fine del festival e quindi quando lavori tanto sei anche un po' stanco ma soddisfatto. First of all, one thing that I love of this festival is the philosophy, jazz and beyond. What does it mean?
2: Well, it means that jazz and blues is the basis of each and every popular music, despite of classics. And a lot of musicians being on stage in several different genres are educated in jazz, because jazz worldwide has the best educational system. Whether we go to US at Berkeley or you go to each and every bigger city in Europe, there is jazz education. And when we decided to open our scale, we said that jazz will always be the basis of Jazz Open, but we allow other genres to be on stage. The big thing is the quality.
1: La filosofia del festival è il jazz e oltre, perché se andate a vedere la lineup che c'è stata in questi giorni, si parla sì non solo di jazz ma anche di altro. Un po' perché, ci dice Jürgen, la base di tutti i generi musicali che esistono al mondo è il jazz, la base di tutto. E quindi jazz e anche oltre, per questo si è deciso poi di aprire anche ad altri generi musicali. Allora, io sono stato qua a febbraio ad assistere alla conferenza stampa di partenza di Jazz Open Modena e c'è stata una frase che disse Jürgen che mi è rimasta bene in testa: noi non siamo qui per fare affari e andarcene a Modena, ma per restare. I was at the press conference in February and I have in my mind words that you said: we are here not to make business and go, we are here to stay.
2: That's exactly true and right. So we have founded a company in Modena, it's Jazz Open Italia SRL. We employ local people, we pay our taxes here, so we came in order to stay. And although the first year always is a kind of a risk and a kind of an adventure, the decision was completely right.
1: Sì, ha detto sì, noi abbiamo aperto una società qui in Italia che è Jazz Open Italia, abbiamo assunto degli impiegati italiani, paghiamo le tasse in Italia e quindi noi siamo ben contenti di essere qui e soprattutto di rimanerci. Adesso ci sentiamo un disco, torniamo tra poco con Jürgen Schlenzog, il fondatore di Jazz Open.

0: Di nuovo insieme da Modena, Jazz Open Modena, abbiamo il piacere di avere qui su Radio Monte Carlo Jürgen Schlenzog, che è il fondatore e l'ideatore di Jazz Open Modena. During this week, durante questa settimana abbiamo avuto un problema, c'è stato un diluvio, una forte pioggia a Modena, quindi si è deciso di non far esibire gli artisti sul palco quella sera, ed era con Moite e Part of Stellar. You had a big responsibility during that day with the rain and all the people. Why this decision?
1: Well, the decision was very clear to us. We are responsible for the security of our audience. All people coming along to Jazz Open have to be safe. And we were for hours in contact with the weather forecast stations, and what we have heard got worse and worse every hour. So finally, we had water on stage, parts of the electricity was gone, and the risk was too big to play. And then we have to decide not to play. It breaks our heart for that night, but it's a decision we have to take.
0: Era stata una responsabilità tutta nostra. Siamo stati in contatto con gli studi meteorologici e ci dicevano che la pioggia sarebbe peggiorata ora dopo ora. La nostra responsabilità è tenere alla salvaguardia non solo della gente che era già arrivata qua e degli artisti che si dovevano esibire sul palco, quindi la decisione giustissima per chi ero qua ed era veramente una brutta situazione è stata quella di fermarsi per una sera e non far esibire gli artisti sul palco, non far venire la gente fino a sotto al palco. How was it, the relationship with the city?
1: Well, from the first day on, we felt very welcome. We had very honest and clear talks to the responsible persons in the city, to the mayor, to all of the responsible people. And we felt welcomed in a way which made it easy to finally decide that we do Jazz Open Italia in Modena. Modena has a wonderful history in music. We as a festival have a history in music. Stuttgart as well as Modena are the motor valleys of their countries. So there were a lot of common aspects and the decision was clear.
0: Gli ho chiesto com'è stata la relazione con la città di Modena e mi ha detto: siamo stati subito chiari sia noi che loro, c'è stata una comunione di intenti e anche per questo il festival è stato un grande successo. Abbiamo scelto Modena perché è la motor valley italiana, così come Stoccarda è la motor valley tedesca, e ci siamo trovati col sindaco e con le istituzioni immediatamente in comunione di intenti. Last question, Jürgen, programmi per il futuro, vediamo se avremo ancora Jazz Open qui a Modena. What about the future?
1: Well, I'm working on the line up of both festivals, Stuttgart and Modena, currently since a few months, and I can promise you it's gonna be a very great lineup.
0: Beh, ci ha detto una cosa meravigliosa, perché stanno già lavorando alle lineup di Jazz Open sia a Stoccarda quanto Jazz Open Modena, e ci assicura che saranno come quest'anno, ma anche di più, delle lineup strepitose. Thank you very much, Jürgen. It was a big pleasure for me to be here during the festival and being on air, live and direct here with Radio Monte Carlo, just close to the stage. Thank you very much.
1: It's great for us to have such a partner like Radio Monte Carlo, and I just give the thanks back to you.
0: Thank you very much. Jürgen Schlenzog, ideatore e fondatore di Jazz Open Modena, qui su Radio Monte Carlo.

0: su Radio Monte Carlo in Level 42, questa Something About You che abbiamo appena riascoltato.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Chic con I Want Your Love su Radio Monte Carlo, in diretta da Modena Jazz Open Modena, ancora per qualche minuto in diretta fino alle 19, e poi ci sarà l'appuntamento con Jean-Michel Jarre per questa sera. Stavo leggendo che l'intelligenza artificiale ormai aiuta anche quelli che hanno problemi a dimenticare il proprio ex o la propria ex. Stanno trovando questo nuovo impiego dell'intelligenza artificiale nella gestione delle delusioni sentimentali. Sempre più giovani utilizzano infatti sistemi in grado di ricreare digitalmente un ex partner caricando messaggi, foto e contenuti social. L'algoritmo analizza questi dati per imitare il modo di parlare, il tono di voce, lo stile comunicativo, e l'obiettivo è di aiutare magari chi soffre per una rottura a elaborare meglio le proprie emozioni e a superare il distacco. I risultati però sono contrastanti. Alcuni utenti raccontano di aver trovato conforto ottenendo, seppur in modo artificiale, risposte mai ricevute dall'ex, riuscendo così a chiudere la relazione con maggiore serenità. Ora, se è un ex, non vedo perché ricrearne con l'intelligenza artificiale uno pari, però se può aiutare, perché no? Siete su Radio Monte Carlo, il prossimo in arrivo invece è di Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

pochi minuti alle 18, poi avremo un'ultima ora per rimanere insieme, un'ultima ora nella quale vediamo se riusciamo ad avere una sorpresa qui al microfono di Radio Monte Carlo da Piazza Roma. Sono rimasto indietro un po' di messaggi arrivati al 342 4141 762, volevo salutare Lorella che è qui di Modena e dice: spero che ti sia trovato bene nella mia Modena. Non mi sono trovato bene, mi sono trovato meravigliosamente bene qui a Modena, a parte il clima che purtroppo è stato, ma in tutta Italia questo, estremamente caldo. A proposito di clima caldo, ci sono Doriana e Maurizio che sono in questo momento in ferie a Gioiosa Ionica. Loro sono di Bolzano, però vanno in ferie giustamente al mare, vivendo tutto il tempo in montagna, e anche loro ascoltano Radio Monte Carlo al mare. Dicono che si sta benissimo, è molto caldo, caldissimo, 38 gradi, ma si sta in macchina in mare per rinfrescarsi, si sta deliziosamente bene, cosa che a me non succede, almeno nelle ultime volte, nei giorni scorsi prima di venire qui a Modena sono passato per il mare, ma sapete che la temperatura a me non mi rinfrescava nemmeno essere con l'acqua fino al collo, era una cosa incredibile anche la temperatura purtroppo del nostro mare, e lo sappiamo benissimo questo. 342 4141 762, anche per voi che siete al mare, se volete fateci vedere dove state al mare, cosa fate mentre ascoltate Radio Monte Carlo. C'è Gabriel adesso, la nostra

0: Gabriel, chiudiamo anche la seconda ora trascorsa insieme. Tra poco breaking news del TGCom 24, il meteo e anche l'autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. In Iran nuovi raid USA, 3 morti e 8 feriti. Teheran attacca basi nel Golfo e sconfessa il memorandum, ribadendo che Hormuz è chiuso e denunciando la violazione degli accordi. Così i Pasdaran, petroliere a fuoco in un'area minata dello stretto. Il Pentagono smentisce. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Sarei orgoglioso di candidarlo con la Lega. Le parole. Il gioielliere cuneese condannato per aver ucciso 2 rapinatori in fuga mira alla grazia premendo sul Quirinale. Il legale si dice fiducioso, ma in tempi non brevi. Il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo e più prudente. Energia, inflazione e tensioni geopolitiche pesano. Le famiglie riorganizzano i consumi. Lo rivela la Consumer Sentiment Survey di BCG. Il rapporto qualità-prezzo batte lo sconto, ma il vero rifugio resta il risparmio. Nell'inchiesta sull'undicenne morta in piscina, risucchiata dal bocchettone dell'aspirazione, indagati i 2 titolari dello stabilimento Segesta di Sestri Levante. Si ipotizza l'omicidio colposo, martedì l'autopsia, poi sarà autorizzato l'espianto degli organi, come disposto dalla famiglia. Mondiali di calcio al penultimo atto e il giorno della finalina, dalle 23 a Miami, Francia e Inghilterra, scontro fra terza e quarta nel ranking FIFA. Deschamps all'ultima da City dei Bleu, incombe Zidane, dalle 21 di domani sfida per il titolo fra Spagna e Argentina a East Rutherford. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa fin dal mattino con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche temporaneo e modesto nuvolamento tra il settore ligure e l'Emilia. L'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi, fino a punte intorno ai 40 nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una domenica ben soleggiata, con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso la A4, 2 chilometri di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza; verso il confine di Stato, 3 chilometri di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza; sulla A4 verso Torino, 1 chilometro di coda per traffico alla barriera di Milano Est; sulla A14 verso Taranto, 3 chilometri di coda per incidente tra Castel San Pietro e Imola; sulla statale 665 Massese, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Licciana Nardi e l'incrocio Aulla, statale 62 della Cisa. Prudenza e buon viaggio.

Swingle Sister con Twilight World, alle 18:07 minuti. Iniziamo così l'ultima ora in diretta per me da qui, da Modena. Adesso comincia a prendermi anche un po' male il fatto che non sia più qua nei prossimi giorni. Quindi c'è Dario Rizzuto a Milano invece, che sta facendo egregiamente, diciamo, come al solito, il suo lavoro. Io sono Claudio Di Leo, insieme arriveremo fino alle 19, ultima ora. Tra l'altro c'è un po' un andirivieni qua nello studio di Radio Monte Carlo. Non so se sta per succedere qualcosa nei prossimi minuti, forse riusciamo a darvi anche l'ultima emozione in diretta qui su Radio Monte Carlo da Modena per Jazz Open Modena. Quindi rimanete qua, perché vedo un via vai strano, un via vai che mi sa di qualche ospite che sta per arrivare da queste parti. Al 342-4141-762 chiedevo, state al mare, vi rinfrescate mentre ascoltate Radio Monte Carlo? No, manco per niente, perché ad esempio c'è Maria Rosa che sta tornando dalla casa di villeggiatura verso Palermo solamente per innaffiare le piante, perché sono previsti 38 gradi. Ma non è lasciato come ho fatto io la bottiglia rigirata con il tappo bucato. Ma il mio basilico è in forma strepitosa, mi hanno mandato delle foto e sono veramente orgoglioso del mio basilico. Poi invece Christelle dalla provincia di Macerata, mentre svolge le pulizie di casa, sta ascoltando Radio Monte Carlo. E io che vi pensavo tutti al mare. 342 41 41 762. Adesso c'è Bruno Mars, On My Soul.

Feelings on su Radio Monte Carlo alle 18:15. Vedo che nessuno però in questo momento è al mare, almeno e chi è al mare in questo momento sicuramente si starà godendo l'acqua e il fresco se c'è nelle vostre parti, perché ad esempio c'è Michela, provincia di Frosinone, che sta tornando a casa dal lavoro giustamente, e quindi si godrà forse, se sarà fresca, la serata in terrazzo. Poi grande invidia suscita il mio basilico, devo salutare un'amica che niente, non riesce a far crescere il suo di basilico perché ha le cicaline. Prova con l'olio di neem e un po' di sapone di Marsiglia, facciamo l'angolo del pollice verde, così diamo qualche consiglio. Poi volevo salutare Giusy da Belluno, ciao Giusy, e poi un altro amico, Christophe, che sta andando a montare il suo impianto a Capo d'Orlando per fare piano bar, e noi siamo di ispirazione per la sua scaletta.

0: Mina Celentano, Brivido Felino su Radio Monte Carlo. E attenzione, perché un ultimo brivido in diretta da Jazz Open Modena ve lo faccio vivere tra poco qui su Radio Monte Carlo, perché avremo in diretta con noi Jean-Michel Jarre.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare
3: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
11: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione.

0: Hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Ultima serata di Jazz Open Modena, ve l'ho raccontato tante volte, stasera sul palco qui di Jazz Open Modena si esibirà Jean-Michel Jarre, e guarda caso, Jean-Michel Jarre adesso è qui vicino a me. Welcome on Radio Monte Carlo.
1: Thank you, grazie mille.
0: So, is it right that tonight will be the first time of a new show here in Italy, la prima volta che porta il suo nuovo spettacolo qui in Italia?
1: Yes, I did a show in Venice and Pompeii last year, but this one in Modena is my only show in Italy with a brand new concept, especially using a special immersive sound and also using a artificial intelligence algorithm AI live, which able to transform myself and some of the design and the graphics I created. I mean, to show that actually you can use synthesizers, okay, you can use technology. AI in a poetic, organic, sensual way, the way we like it.
0: Yes, sure. Silvio, sì, ho chiesto appunto se è vero che oggi è la prima volta che fa il suo nuovo show. Lui ha fatto uno show a Venezia, a Pompei, ma questa sera a Modena sarà la prima volta nella quale userà un sound immersivo, questo è il termine che ha usato, e soprattutto l'intelligenza artificiale in una maniera piuttosto stravagante. Sarà lei a cambiare il suo volto negli schermi che sono stati montati, oltre a quelli che già c'erano qui sul palco di Jazz Open Modena. You were such a pioneer of the AI, right? You are a pioneer of many things.
1: Yeah, I don't know, you know, I'm always driven by curiosity since I'm a kid, actually. So it's a new toy, like when I first discovered synthesizers, I said, wow, that's really great, because I can explore things in a different way. It's exactly the same thing with AI today.
0: Gli ho chiesto, insomma, musicalmente parlando, sei uno dei pionieri, lui è pioniere di tante cose, dal punto di vista musicale, con l'intelligenza artificiale. Lui ha detto, io sono curioso. Sin da bambino, quando sono usciti i sintetizzatori, ho detto ah, wow, vediamo cos'è sto sintetizzatore. Stessa cosa quando ha scoperto l'intelligenza artificiale. Qui siamo in una piazza particolare con un palazzo meraviglioso che è Piazza Roma. Chissà se userà anche il palazzo per proiettare le sue luci e le sue cose. We are in a fantastic square here in Modena.
1: Fantastic.
0: There's this fantastic palace here. Do you use it to put the light upside the palace?
1: It's a surprise.
0: Okay. So we have to look the
1: show. No, but you know, if I've not been a musician, I would have been an architect probably. So I love always, since the beginning of my career, to challenge myself in my shows to put the electronic music in the context of architecture in China, Forbidden City or Pyramids or Pompeii. I mean, it's the same thing.
0: Ha detto che se non fosse stato un musicista sarebbe stato un architetto, quindi lui è sempre molto incuriosito di quello che ha intorno architettonicamente e di fare un tutt'uno con la sua musica. Just a last curiosity for me. How long does it take for you to make a new show from the old one? How long the time is?
1: It's a very interesting question, because for next year I'm going to break everything I'm doing this year to start from scratch. And I love at one moment, I mean, this show is one experiment, and I would like to come back to Italy next year with a brand new show, with something different. So I don't know if my team love what I'm saying, but actually they have no choice.
0: It means hard work for them.
1: Yes.
0: Okay, gli ho chiesto quanto ci vuole a creare un nuovo show tutto da capo, e lui mi ha detto, beh, guarda, questo sarà uno show, quello che farò questa sera, che poi io vorrò buttare via, perché voglio farne uno completamente nuovo da portare il prossimo anno in Italia. Il mio team, visto che dovrà fare un duro lavoro, non so se sarà contento di questa cosa, ma dovranno esserlo per forza. Thank you very much, Jean-Michel Jarre, su Radio Monte Carlo. Look forward to see you tonight.
1: Thank you very much. I'm really expecting the best, and to share. The audience in Italy is always great, but I hope that tonight it will be even more than usual.
0: It will be. Thank you.
1: Thank you very much.
0: Grazie mille a Jean-Michel Jarre su Radio Monte Carlo.

Light My Fire alle 18.37 su Radio Monte Carlo, gli ultimi 20 minuti circa da Modena, e poi ci godremo lo spettacolo di Jean-Michel Jarre, perché comunque quello che ci ha raccontato, prevediamo qualcosa di magico stasera qui in Piazza Roma. Poi ci siete voi al 342-4141-762, c'è chi sta andando verso casa in montagna al fresco, chi invece deve correre a comprare con 36 gradi all'ombra la torta per il compleanno della figlia, anzi auguri, ma il più pazzo di tutti secondo me è Emiliano da Sant'Antioco, che dire che dopo uscita in barca, e mi ha mandato la foto, quindi l'uscita in barca c'era, lui si sta allenando in palestra, beh col fresco però, Emilio, complimenti.

0: Nel nostro sabato sera insieme abbiamo ritrovato anche Tina Turner. Questa è la sua Way of the World.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
5: GNV, il tuo traghetto.
6: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: NEN.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

Lucio Dalla e Gianni Morandi con Vita, la vostra vita, quella che mi state raccontando tutti al 342-4141-762. Una posizione molto calda ce l'ha una nostra amica di Ariccia in questo momento, che sta in cucina, che credo sia il posto più caldo di ogni casa in questo periodo. C'è chi però si gode la piscina in giardino in Toscana con il figlio Samuel, giustamente, fate bene. Un abbraccio invece a un'amica che da questa mattina alle 9 che ci ascolta seduta a una scrivania, gli occhi fissi dietro a un microscopio e senza aria condizionata, e quando c'è la compagnia di Radio Monte Carlo arriva anche un po' di fresco. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti voi. Tra poco chiudiamo questa 6 giorni di Modena e quindi ho un po' di cose da raccontarvi. Prima Harry Styles, American Girls.

0: Stereophonics, have a nice day su Radio Monte Carlo, e sono stati giorni meravigliosi quelli passati qui a Modena, grazie a tutta la città di Modena, grazie agli organizzatori di Jazz Open, ma grazie anche a, soprattutto al mio direttore Stefano Bregato, che mi ha buttato in questa avventura qui a Modena, la mia prima uscita in esterna con Radio Monte Carlo. Sono state 13 ore di diretta, 20 interviste, decine di presentazioni di grandi artisti sul palco che non sarebbero state possibili senza tutta la grande squadra di Radio Monte Carlo che c'era qui con me. Io sono solamente l'ultimo anello di una catena di grandi professionisti, da i tecnici qui a Modena, Davide Gaddia prima e Matteo Antonini poi, per la logistica Vincenzo Lima, che non ci ha fatto mancare nulla, anzi anche di più, e grazie Vince soprattutto per le birrette quando finivamo di lavorare la sera, e poi le ragazze che hanno lavorato alla redazione, che hanno lavorato all'organizzazione delle interviste, a Claudia De Rio che lo ha fatto da Milano, quindi forse è anche più difficile, a Eleonora Bettucchi che invece l'ha fatto qui negli ultimi giorni, e poi una menzione speciale a quella che è stata la mia spalla, braccio destro, ma anche a volte il braccio sinistro, che è stata Sara Fedrizzi, perché è stata veramente fondamentale nei primi giorni qui a Modena. Noi torniamo a stare insieme lunedì, sempre tra le 14 e le 16 nel nostro orario classico, grazie a Dario Rizzuto, anche lui oggi è stato fenomenale in regia a Milano. Buon proseguimento di serata da Claudio Di Leo, adesso Breaking News, il TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. Ciao!
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con la pistola una famiglia. Salvini lo va a trovare. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima. Dinamica al vaglio. Nel Cremonese un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, a Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno, Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato. Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio Monte Carlo, Meteo.
7: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa fin dal mattino con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche temporaneo e modesto nuvolamento tra il settore ligure e l'Emilia. L'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi, fino a punte intorno ai 40 nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una domenica ben soleggiata, con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Al traforo del Monte Bianco verso Chamonix, code in corrispondenza del Piazzale Italiano. Attesa prevista un'ora. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per incidente tra Capodimonte e Camaldoli. Sulla statale 81 Piceno a Prutina, rallentamenti per incidente all'incrocio Chieti-Pescara. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, rallentamenti per incidente all'incrocio Montalto d'Ora. Prudenza e buon viaggio.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday Music.
8: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
9: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.
10: Su Radio Monte Carlo, dopo una breve pausa per raccontarvi la meraviglia di Umbra Jazz, torna questo weekend un nuovo appuntamento con il Saturday Music, e con me Giorgia Venturini, tre ore dalle 19 alle 22 con la grande musica di Radio Monte Carlo. Un saluto alla mia squadra, Giulio Bartolomei in redazione e Davide Ippolito in regia. Ciao ragazzi, qui nonostante il caldo siamo carichissimi e partiamo con un brano che è puro stile anni 80, gli Human League con Human su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: ricco di sorprese e canzoni indimenticabili. Restate con me per scoprirle.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday, tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
21: Nen. La senti?
22: Nen.
21: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
22: NEN.
21: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Il Saturday Music di Radio Monte Carlo vi tiene compagnia fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 18 luglio, un sabato che è il giorno prediletto per far feste e ballare, e lo è diventato ancora di più dopo l'uscita al cinema di un film che ha fatto la storia non solo del grande schermo ma anche della musica. Sto parlando ovviamente della Febbre del sabato sera, che da 77 ci fa sognare con le sue immagini, le sue luci, le movenze di John Travolta e soprattutto la musica firmata ovviamente dai Bee Gees su Radio Monte Carlo, la loro Night Fever.
23: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Un sabato di metà luglio nel quale celebriamo il cuore di questa calda estate qui su Radio Monte Carlo con il Saturday Music insieme a voi per tutta questa magica serata. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare
18: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Il Saturday Music con me, Giorgia Venturini, prosegue su Radio Monte Carlo e va avanti con un artista che abbiamo amato con i Beatles, ma anche con la sua incredibile carriera solista. Lui è George Harrison e nel 1987 pubblicava questa versione di un brano di James Ray del 1962. Harrison acquistò una copia del singolo nell'estate del 63, mentre era in visita da sua sorella Louise nell'Illinois molti anni dopo. Mentre stava scrivendo il suo album Cloud 9, si ricordò della canzone e decise di reinterpretarla. Eccola, su Radio Monte Carlo, Got My Mind Set on You.
5: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me Giorgio Venturini fino alle 22. Adesso però è il momento delle breaking news di TGcom 24, a seguire l'aggiornamento meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buonasera da Jerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia. Salvini gli fa visita. Vannacci parla di difesa sempre legittima se aggrediti. Conte duro, basta sciacallaggio. Una bimba di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto, è un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera, davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani sulle Alpi centro-orientali e nelle Venezie nuvolosità sparsa fin dal mattino con qualche pioggia isolata, inizialmente sulla Venezia Giulia e locali rovesci o temporali nel pomeriggio nei settori alpini, in trasferimento in serata alla pianura veneta e al ferrarese. In generale più soleggiato nel resto dell'Italia con qualche temporaneo e modesto nuvolamento tra il settore ligure e l'Emilia. L'ennesima giornata molto calda, in particolare al centro-sud, con massime almeno oltre i 33-34 gradi, fino a punte intorno ai 40 nelle isole maggiori. Per il Principato di Monaco sarà una domenica ben soleggiata, con massima intorno ai 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 verso Gravellona Toce, rallentamenti per incidente tra Carpugnino e Baveno. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Varazze e Arenzano. Sulla A7 verso Genova, code per incidente tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fornò nuovo di Taro, statale 308 fondo Valle Taro, verso l'incrocio Sarzana, statale 1 Aurelia. Sulla statale 274 Salentina di Patu, rallentamenti all'incrocio Ugento, verso l'incrocio Gallipoli, statale 101 Salentina di Gallipoli. Prudenza e buon viaggio.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo e questa è la seconda ora del Saturday Music con Giorgia Venturini. Continuiamo con una canzone meravigliosa che è un ritorno alla nostalgia degli anni 60, un inno flower power, potente e incoraggiante, che mescola anche elementi di psicologia e di filosofia. Una meraviglia per le orecchie, prodotta da duo iconico su Radio Monte Carlo, i Tears for Fears con Sowing the Seeds of Love.
1: Radio Monte Carlo
10: Saturday Music.

0: In questo sabato d'estate, che voi siate a casa o a vivere un weekend fuori porta, potete ascoltarci ovunque, ma anche vederci su Mediaset Infinity oppure sul canale 772 del digitale terrestre Radio Monte Carlo. È sempre con voi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax

0: Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Saturday.
4: State ascoltando il Saturday Music su Radio Monte Carlo fino alle 22 con la vostra Giorgia Venturini anche in questo sabato 18 luglio. E quante vite hanno le canzoni? Pensate, la prossima è stata il più grande successo di Eddie Floyd. Fu scritta al Lorraine Motel, lo stesso luogo in cui Martin Luther King Jr. fu assassinato nel 68. E lavorando fino a tarda notte, qui lui scrisse la famosa frase: è come un tuono, un fulmine, il modo in cui mi ami mi spaventa. Qualche anno dopo, nel 79, a darle nuova vita e prospettiva, ci pensava una cantante, attrice e ballerina bravissima, Amy Stewart, che ne fece una versione disco davvero memorabile. Eccola su Radio Monte Carlo con Knock on Wood.
5: Radio Monte Carlo.
2: Saturday Music.

C'è la musica, c'è l'atmosfera e ci sono le emozioni su Radio Monte Carlo, quelle del weekend da vivere con me, Giorgia Venturini, e con il nostro Saturday Music. Restate con noi. Radio Monte Carlo. Saturday Music.

0: Harlem Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
12: Ufficio Case Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nel. La senti?
16: Nel.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nel.
15: Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
21: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
22: Deghi trovare il prezzo migliore?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Deghi scegliere, cliccare.
22: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi provare.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
24: Saturday.
25: Continua il Saturday Music su Radio Monte Carlo e parliamo di un nuovo record per il film sulla vita di Michael Jackson. Il film Michael ha incassato infatti 977 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha superato così Oppenheimer di Christopher Nolan come biopic con il maggior incassi di tutti i tempi. Il precedente record per il film basato su una storia vera apparteneva infatti proprio al film che racconta del padre della bomba atomica. Ora invece Michael, interpretato da dal vero nipote del re del pop, ha ottenuto il maggior successo di tutti i tempi, superando anche Bohemian Rhapsody. Straordinario Michael, e straordinaria la sua musica. Eccolo su Radio Monte Carlo con Bad.
0: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Si conclude qui la seconda ora insieme, ma restate con noi perché c'è ancora tantissima musica del Saturday Music da scoprire insieme.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
9: Saturday Music.
8: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
9: Radio Monte Carlo.
8: Saturday.
0: Siamo alla terza ora del Saturday Music in questo sabato di luglio qui su Radio Monte Carlo ed è tempo di amore sulla nostra radio, ma un amore che ci fa capitolare, che ci rende schiavi di questo sentimento tanto bello quanto misterioso e potente. È quello che racconta la voce ipnotica di un grande amante come Brian Ferry. Questa è la sua Slave to Love su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
8: Saturday Music.

0: Una serata su Radio Monte Carlo che profuma di estate e di forti emozioni, quelle che vi regaliamo ogni weekend nel Saturday Music. Siete pronti a viverne di nuove? Rimanete con noi e con la nostra grande musica.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione tra trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Disturbi intestinali.

0: In agguato, puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
4: Saturday.
5: Siete qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music, ed era il 73 quando il genere Philadelphia Soul stava entrando nel suo periodo di massimo splendore e Love Train arrivò con il suo sound giusto al momento giusto. Fu scritta da Kenny Gamble e Leon Huff, produttori degli OJs, ed è un appello all'unità e alla pace nel mondo, un brano che serve ascoltare oggi come allora, se non di più. Su Radio Monte Carlo gli OJs di Love Train.
6: Radio Monte Carlo.
3: Saturday Music.

0: Stiamo per arrivare alla fine di questo appuntamento del Saturday Music, ma non vi lasciamo mai così, senza quella canzone che vi fa venire i brividi. State con noi per scoprire qual è.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
21: GNV, il tuo traghetto.
22: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
23: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
3: Saturday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo con il Saturday Music insieme a me, la vostra Giorgia Venturini. E il prossimo brano è una delle canzoni più intramontabili dei mitici Fleetwood Mac. È stata scritta e interpretata da Christine McVie, che per l'occasione compone una classica canzone d'amore, semplice e diretta. Cosa c'è di meglio? Ascoltare per credere. Su Radio Monte Carlo la prefazione melodica dei Fleetwood Mac con la loro Everywhere.
2: Radio Monte Carlo
4: Saturday Music.

0: Il nostro appuntamento con il Saturday Music finisce qui oggi, ma noi ci ritroviamo domani 19:22 sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Ippolito in regia e a Giulio Bartolomei in redazione. Grazie a voi per averci seguito. Dalla vostra Giorgia Venturini è tutto, ma ora è il momento della nostra Maggie Charton con Monte Carlo Nice Story. A voi l'augurio di una splendida serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Saturday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:00.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, questa sera continuiamo il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Ci siamo fermati per il periodo di Umbria Jazz, ma grazie a Nick the Nightfly che ci ha fatto vivere tutte le emozioni direttamente da Perugia, anche io sono riuscita a fare una piccola scappata al primo weekend per salutare tutti i miei straordinari colleghi. E intanto infatti mando un saluto e ricordo l'appuntamento di domani alle 19 con Giorgia Venturini e il suo Sunday Music. Grazie anche a Marco Fullone, alla programmazione musicale e soprattutto un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Iniziamo la nostra serata con una canzone che ha segnato gli anni 80 e che ancora oggi riesce a colpire dritto al cuore. Loro sono i Simply Red e questo è uno dei loro brani più iconici, si chiama Holding Back the Years, è uscita nel 1985 ed è stata scritta da Mick Hucknall, voce e volto della band, quando aveva solo 17 anni e parla del rapporto difficile con suo padre e quella sensazione di trattenere le emozioni, da qui il titolo Trattenere gli anni. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo la versione del 2005 tratta dall'album Simplified, i Simply Red con Holding Back the Years.
2: Monte Carlo Night Story.

0: musica di Radio Monte Carlo. Monte Carlo Night Story torna fra poco con una delle grandi protagoniste della canzone d'autore, la voce inconfondibile di Joni Mitchell.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Le Vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce gratis. Anche il secondo anno.

0: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Radio Monte Carlo.
4: Monte Carlo Night. Monte Carlo Night Story.
5: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend e benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Torniamo alla musica con una delle grandi protagoniste della canzone d'autore, Joni Mitchell, cantautrice canadese. Nel corso della sua carriera ha saputo attraversare folk, rock, jazz, diventando un punto di riferimento per generazioni di musicisti. Il brano che ascoltiamo è Night Ride Home, pubblicato nel 1991 è tratto dall'omonimo album. È una canzone che racconta la semplicità di un viaggio in auto di notte, trasformandolo in un momento di osservazione e riflessione, con lo stile raffinato che da sempre caratterizza la scrittura di Joni Mitchell. E noi lo ascoltiamo insieme a Monte Carlo Night Story, Night Ride Home.
6: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con due leggende del jazz. Tra poco a Monte Carlo Night Story, George Benson e Al Jarreau.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata. Continuiamo il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights e adesso arrivano due leggende del jazz e del soul insieme in un album di gran classe. George Benson e Al Jarreau dal progetto Giving It Up del 2006. Qui reinterpretano uno dei brani simbolo della carriera di Benson, si chiama Breezin' ed è nato come strumentale negli anni 70 e poi è diventato con la voce inconfondibile di Al Jarreau una versione ancora più calda e raffinata. Ascoltiamoli insieme a Monte Carlo Night Story, George Benson, Al Jarreau con Prison.
1: Monte Carlo Night Story. Don't you

0: la musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva un brano di James Moody, ma reinterpretato dalla leggenda della musica Quincy Jones.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Night Story. Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Night Story da Maggie. Abbiamo ascoltato finora dei brani meravigliosi e ne abbiamo ancora tanti altri per continuare la nostra serata insieme, come adesso che arriva un protagonista assoluto della musica del Novecento, Quincy Jones. Arrangiatore, compositore, produttore, direttore d'orchestra, ha lasciato un segno profondo nel jazz, nel pop e anche nel soul, collaborando con alcuni dei più grandi della scena internazionale. Il brano che ascoltiamo è Moody's Mood for Love, una rilettura di un classico jazz nata dall'ispirazione del celebre assolo di James Moody su I'm in the Mood for Love. Quincy Jones ne propone una versione elegante, ricca di sfumature, che mette in luce il suo talento negli arrangiamenti e nella sua capacità di valorizzare ogni dettaglio musicale. Ascoltiamo Quincy Jones con Moody's Mood for Love a Monte Carlo Nights Story.
1: Monte Carlo Nights Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva una delle voci che hanno fatto la storia del jazz, una delle mie cantanti preferite, fra poco la voce di Sarah Vaughan a Monte Carlo Nights Story.
1: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio Monte Carlo.
19: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Torniamo alle grandi voci che hanno fatto la storia del jazz. Sarah Vaughan, soprannominata Sassy per il suo carisma e The Divine One per la sua tecnica vocale straordinaria, è una delle voci più raffinate di sempre, capace di trasformare ogni melodia in pura emozione. Il brano che ascoltiamo è And I Love Her, una splendida rilettura del celebre brano dei Beatles, qui trasformato in una ballata jazz intensa e sofisticata. Una curiosità su Sarah Vaughan, che aveva la straordinaria capacità di giocare con la melodia, con il tempo, facendo sentire ogni nota come se fosse improvvisata sul momento, e questa versione del brano lo dimostra in modo davvero perfetto. Inoltre, registrare cover di canzoni pop era un po' il suo modo di avvicinare il jazz a un pubblico più ampio, senza perdere però la sua eleganza e la sua raffinatezza. Ascoltiamo la voce di Sarah Vaughan con And I Love Her a Monte Carlo Night Story.
20: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con una delle voci più celebri di sempre, quella di Chaka Khan, qui a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Brian Ferry, Knocking on Heaven's

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso è il momento di una delle voci più autorevoli della musica soul e R&B, quella di Chaka Khan, interprete di straordinaria personalità. Nel corso della sua carriera ha saputo unire tecnica, energia, espressività, diventando proprio un punto di riferimento per molti artisti di diverse generazioni. Il brano che ascoltiamo è Through the Fire, pubblicato nel 1984 nell'album I Feel You ed è prodotto da David Foster. È una ballata intensa costruita su un'interpretazione vocale di grande eleganza che negli anni è diventata uno dei brani più rappresentativi del repertorio di Chaka Khan. E allora ascoltiamolo insieme, Through the Fire, a Monte Carlo Night Story.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo, siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme, abbiamo ancora da ascoltare e scoprire davvero tanti grandi successi, come quello che arriva tra poco, un incontro straordinario fra tre grandi artisti di mondi musicali diversi.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
0: Monte Carlo Nights Story. Buona serata a Monte Carlo Night Story, questa sera con Maggie, è da poco passata la mezzanotte e noi iniziamo la nostra terza ora e adesso arriva un incontro musicale davvero straordinario con tre grandi artisti di mondi diversi. Abbiamo Ryuichi Sakamoto, compositore e pianista giapponese, che tra l'altro è stato per la prima volta ospite in Italia nel nostro programma Connect the Nightfly, poi Cesaria Evora, la leggendaria cantante capoverdiana, e Caetano Veloso, icona della musica brasiliana e del movimento tropicalista. Il brano che ascoltiamo si chiama È preciso perdonar. La canzone parla di perdono, comprensione, delicatezza nei rapporti umani, creando un'atmosfera sospesa un po' tra malinconia e dolcezza. È un incontro fra culture e sensibilità diverse che rende ogni nota un piccolo viaggio musicale. E noi lo facciamo qui insieme a Monte Carlo Night Story, ascoltiamo È preciso perdonar.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica della notte di Radio Monte Carlo, Monte Carlo Night Story. Torniamo fra poco con uno dei brani più celebri di Bill Withers, reinterpretato da Buddy Guy e Tracy Chapman.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e buon weekend nella notte di Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights e arrivano due artisti di grande spessore che si incontrano in questo brano: Buddy Guy, leggenda del blues di Chicago, e Tracy Chapman, cantautrice dalla voce inconfondibile e dalla straordinaria sensibilità interpretativa. Il brano si chiama Ain't No Sunshine ed è sì, è quello scritto da Bill Withers nel 1971. La canzone nacque quasi per caso. La celebre sequenza di 26 I Know non era stata pensata come versione definitiva, ma Bill Withers decide di lasciarla perché trasmetteva perfettamente quel senso di esitazione e vuoto raccontato dal testo. Da allora infatti è diventato uno dei passaggi più riconoscibili della musica soul. Ascoltiamo Buddy Guy e Tracy Chapman a Monte Carlo Night Story con Ain't No Sunshine.
4: Monte Carlo Night Story.

0: La musica della notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva Lee Ritenour con una bellissima reinterpretazione di uno dei brani più celebri di Bill Withers.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Night's Story. La musica che ci accompagna in questa notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti al termine della nostra serata insieme, è quasi ora di andare a dormire, ma abbiamo ancora alcuni brani ed artisti che non possiamo non ascoltare. Come adesso che facciamo un tuffo nel jazz con Lee Ritenour, uno dei più grandi chitarristi statunitensi, noto per la sua tecnica raffinata e per i suoi arrangiamenti sempre molto eleganti. Il brano che ascoltiamo si intitola Lovely Day, è un omaggio al celebre classico di Bill Withers, reinterpretata con queste chitarre morbide, un'atmosfera solare che mette subito di buon umore. La melodia originale resta intatta, ma lui aggiunge quel tocco jazz che rende il pezzo un po' più unico e personale. Lee Ritenour a Monte Carlo Night Story con Lovely Day.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La nostra serata con la grande musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Night Story, per oggi termina qui. Un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, grazie. E naturalmente anche a voi che avete condiviso questo viaggio musicale con me. Ci ritroveremo domani sera dalle 22 per continuare a scoprire storie, curiosità e melodie dietro a questi grandi artisti che hanno reso unico Monte Carlo Nights. Vi auguro una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
0: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
0: Monte Carlo Nights Story.
2: A Radio Monte Carlo

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.